0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Baran, you're not a teenager anymore.

Ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 6 e 2 minuti. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Yo, what's up? It's Marshmello.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 7 e 2 minuti. Questa è Unica Radio.
2: Hey, this is Antoine Boisjoie from Paris and you're listening to Sailing Away.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su INPS.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
7: Unica Radio
6: App.

Dico bugie che ti racconti perché non ti torni in mente. Quanto opprimente cucirsi in faccia un'altra faccia sorridente. Comito al bancone tento d'affogarmi. Sono così bravo ad autosabotarmi. Sfidavo il destino e mi sentivo rinato. Ma nascondevo il mio schifo come un profilo privato. Mi ha preso, mi ha reso meschino, persino ostinato. Come avere dentro l'intestino del filo spinato, yeah. Tutte le persone che amo c'hanno una cosa in comune, che le ho deluse. Sono le buste in mare scambiate per meduse. Un paradiso riempito con il pattume. Potevo crogiolarmi nel mio senso di colpa. Dirti io sono così per poi mostrarti la porta. Dopo l'ennesimo sbronzo ripenso alla prima volta. E rivestito di lacrime che sembravano pioggia. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse. Questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel. Quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone triste. Ti direi, sono a pezzi e fa male perché

piangere, uscire con le valigie, con lo sguardo di chi uccide mentre scrive di fretta, fino a arrivare a odiare ogni superficie che mi rifletta. So che tutto ha un prezzo, tutto ha un costo, sarò orgoglioso anche del niente se niente è nostro, ed ho sepolto il mostro che non sono, perché sei la donna che mi ha reso uomo. E servirebbe calma se l'ansia lo consentisse, questa vita è un programma ed è un dramma per megapixel, quando l'amore è un'arma, uno standard che non esiste. Non voglio sia una farsa, un'altra canzone.

0: Unica Radio.
1: Le 7:31 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto i voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 ore italiane. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti, condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il ministro è stato però richiamato da Sergio Mattarella perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato. Ciclismo: Tim Merlier non sbaglia per l'ex campione d'Europa, altra volata da fenomeno nella 12ª tappa del Tour de France 2026. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud, stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
3: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
4: Amore mio, buongiorno.
3: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord inizialmente soleggiato, salvo primi rovesci sulle Alpi. Dal pomeriggio temporali in intensificazione in montagna, in sconfinamento serale alle pianure a nord del Po. Temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso anche in montagna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 38 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e isole. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Questa è Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: shall I tell you more lies? Yesterday's gone.
1: Questa è Unica Radio.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera, gratuita.
7: Gratuita. Gratuita.
6: Semplicemente
7: unica.
6: Unica.
7: Unica.
6: Unica Radio. App.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 8:01.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio.
0: Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. E la Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia è invece il commento del centrodestra. Donald Trump attacca la Cina, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo perché la Cina, ha scandito il presidente, non voleva che io vincessi le elezioni. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Intanto si registra una nuova ondata di raid degli Stati Uniti. E l'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
1: Unica Radio, emozione unica.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'Acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto.
6: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
7: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
8: App.
9: When I shoot the next video, do you wanna be my video?
10: Yeah.
9: Okay, it's gonna be my next video.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 9 e 30 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Crollo del Ponte Morandi, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni. Per lui, già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. E la cronaca ci porta in provincia di Torino. Nella tarda serata di ieri a Collegno, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, Madarluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.
0: Raccontiamo
2: la città che cambia.
0: La città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Dios.

0: Unica Radio.
1: Le 9 e 41 minuti.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali, sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8,5. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
1: Unica Radio,
0: la città che cambia.
1: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.
0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Siamo un'anima sola con sogni diversi. Sapevamo la strada, ma ci siamo persi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Questo grande successo fu creato in una stanza di hotel e nacque dall'idea del chitarrista di una delle band più importanti di sempre. Il riff gli è venuto in mente al risveglio dopo una dormita. Il chitarrista accese un registratore portatile e lo incise su un nastro prima di riaddormentarsi. La mattina seguente, Richard riascoltò il nastro e notò come ci fossero circa 2 minuti di chitarra acustica, seguiti poi dal rumore del suo russare, ma in realtà si era già accorto di aver creato un capolavoro. Quando sto guardando la TV e arriva quel tizio a dirmi «Come possono essere bianche le mie camicie?» Ma non può essere considerato un uomo perché non fuma le mie stesse sigarette. Non mi sento per niente soddisfatto. E noi non possiamo che essere d'accordo con Richards. Questa è I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 10 e 30 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. E nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Dall'estero, durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. In chiusura lo sport, con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Domani alle 12.30 semaforo verde per l'FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
9: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
10: Unica Radio.
9: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1991.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
3: Raccontiamo.
2: La città che cambia.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Questa è la ricetta democratica, spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
7: Eh no, signora, cartacea non vale.
8: Ragazzi, con questa non è.
9: Ma no, dai, non vale.
8: Bravo, non vale.
10: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 11:33 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Voltiamo pagina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire e gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Music Express. In viaggio con la musica.
4: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Beyoncé a 2 anni dall'ultimo inedito e tornata con Morning Dew Donk, il nuovo singolo scritto e prodotto insieme a Pharrell Williams. La nuova canzone segna l'inizio del percorso che accompagnerà le celebrazioni per il 20° anniversario di B-Day, il secondo album in studio di Beyoncé pubblicato nel 2006. Morning Dew Donk sarà infatti incluso nella 20th Anniversary Edition del disco in uscita in occasione del ventennale. E passiamo ad Anna, che ha pubblicato il suo secondo album, Million Dollar Babe, nuovo capitolo nella storia della 22enne rapper spezzina, che non le manda certo a dire, in un nuovo disco che rappresenta una dichiarazione di intenti e di indipendenza, naturale maturazione del disco precedente. Million Dollar Babe è la storia di una ragazza che ha imparato a riconoscere il proprio valore senza cercare conferme all'esterno. Anna ha composto le 14 nuove tracce in 2 anni tra Stati Uniti ed Italia. Altro grande ritorno, quello degli U2, che hanno pubblicato Street of Dreams, non incluso negli EP usciti nei mesi scorsi, essendo a tutti gli effetti il primo singolo estratto dal nuovo album che la band di Bono pubblicherà nel corso del 2026. L'album dovrebbe uscire attorno al 50° anniversario della band, che cadrà a settembre. Sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni. In Street of Dreams ritroviamo l'inconfondibile sound degli U2. Los Angeles invece è il nuovo singolo di Blanco, che racconta la fine di un amore attraverso una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. Simbolo del legame e dei ricordi condivisi, diventa qualcosa da lasciar bruciare insieme a ciò che rappresenta. Ad ispirare la canzone è stata Vendo casa di Lucio Battisti, uno dei riferimenti più amati di Blanco. Ed ora occupiamoci dei Green Day, superstar mondiali del rock, che hanno annunciato la colonna sonora originale del film Nimrods e Green Day Comedy. L'album è composto da 30 tracce, contiene 22 successi dei Green Day, oltre a brani esclusivi, tra cui il nuovo singolo I'm Never Gonna Rip, e 4 registrazioni live inedite tratte dalle esibizioni dei Green Day al Palladium di Los Angeles. Nimrods e Green Day Comedy arriverà al cinema dall'11 al 18 agosto. E intanto, dopo il successo delle 3 date sold out allo Stadio Ferraris di Genova, All Holly racchiude le emozioni dei tre concerti nella raccolta Tutta Vita Live Stadio Luigi Ferraris, pensata per far rivivere al suo pubblico la magia dei live che lo hanno visto tornare nella sua Genova, accolto dal calore di oltre 90.000 persone. La raccolta dei brani è disponibile in digitale e in tiratura limitata anche in CD e vinile. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con i mitologici Rolling Stones, che hanno pubblicato Foreign Tongues, il 25esimo album della loro carriera e che raccoglie 14 tracce nelle quali la band di Mick Jagger continua a muoversi nel proprio universo sonoro con il piacere di chi non deve più dimostrare nulla. Il blues rock scorre ancora con naturalezza tra mestiere e divertimento, trasformando la longevità in una forma di libertà creativa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger. Non credo che alla gente dispiaccia se sono presuntuoso. Tutte le rock star lo sono.
3: Music Express, in viaggio con la musica.
0: Questa è Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
4: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
8: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
9: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
11: Unica Radio.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovata anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni fin da quando c'erano i Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, è qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro, però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici,
1: poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, per effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui il mio nome è Call Me Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo interni questo, più o meno?
2: No, se... Sì, voglio autenticità.
1: È una bella, è una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza

0: 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo, la sorella maggiore del primo inedito, perché se quel primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi. Dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la musica cambi, quindi la consapevolezza che il sole può non esserci, o perlomeno può non essere visibile, ma non è tanto importante se questo sole appunto sia visibile o meno, ma l'importante è averlo dentro. E quindi questo è la messa in atto.
1: Ma possiamo trovarli in qualche piattaforma, tipo Spotify?
0: Assolutamente sì, tutte. Le trovate su tutte le piattaforme? Assolutamente sì. Mi trovate sempre col nome Colmi Laura, sia sulle piattaforme musicali, ma anche su Instagram. Quindi se qualcuno volesse scrivermi, farmi qualche domanda, sarò lieta di rispondere.
1: Perfetto. Ti faccio l'ultima domanda. Ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura. Ci sono nuovi pezzi live in programma? Cosa vorresti anche che ci fosse? Racconta un po'.
0: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
1: L'ansia del palco?
0: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo. Però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
1: non
0: sono estremamente scaramantica.
1: Non facciamo spoiler.
0: Esatto.
1: Però comunque in studio stai lavorando, sta uscendo qualcosa.
0: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
1: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
0: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hey, what's up everyone? This is Fedele Grand and you're listening to my song. I just wanna party.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 12, 3 minuti.
2: Hi, this is Federico Scavo and you're listening to my single Agiada on your favorite station.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Leggera, gratuita,
5: gratuita,
4: semplicemente
5: unica.
4: Unica Radio, app.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andiamo ad ascoltare è opera di un gruppo alternative rock britannico, formatosi a Manchester nell'82. Il frontman descrive così il pezzo: quando sei ventenne tutto sembra eterno e straordinariamente doloroso, mentre quando si invecchia ci si rende conto che il dolore fa parte della condizione umana. La maggior parte di noi continua a sopravvivere perché siamo convinti che da qualche parte, lungo la vita, finiremo in qualche magica unione con qualcuno. È una fallacia, ovviamente, ma è una forma di religione. Devi crederci. C'è una luce che non se ne va mai e si chiama speranza. Portami fuori stanotte, portami da qualsiasi parte, non mi interessa. Guidando la tua auto, mai e poi mai vorrei tornarmene a casa, perché non ne ho una. Se un autobus a due piani si schiantasse contro di noi, morire al tuo fianco sarebbe un modo celestiale di farla finita. E se un camion di 10 tonnellate ci uccidesse entrambi, morire al tuo fianco sarebbe un piacere e un privilegio per me. C'è una luce e non si spegne mai. Questo ovviamente è il famosissimo pezzo degli Smiths, There is a light that never goes out.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 12:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca, un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre usava il calciometro. Sulla zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri a Darluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania prima della carriera da allenatore. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

città che cambia. Unica radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica radio.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Le 12 e 41 minuti.
1: Buonasera dalla redazione sportiva. I mondiali, sarà una finale inedita quella tra Spagna e Argentina a decretare la squadra vincitrice dell'edizione 2026 della Coppa del Mondo. Dopo la netta affermazione delle Furie Rosse sulla Francia, ieri è arrivato il successo in rimonta dei campioni uscenti dell'Albiceleste, capaci di ribaltare l'1-0 dell'Inghilterra negli ultimi 10 minuti di gara con le prodezze di Fernandez, Martinez, illuminate dagli assist di Leo Messi. La finale, che vedrà fronteggiarsi i campioni d'Europa e quelli del Sud America, si disputerà domenica 19 luglio alle 21 ora italiana al MetLife di New York e New Jersey. Saranno le 15 del pomeriggio quando inizierà la partita. Il calcio italiano inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al settimo posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana, ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, ha esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione. Il volley, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare nella fase preliminare. Il tennis, l'ATP 250 di Vastat si conclude a testa alta per Andrea Pellegrino. Il tennista pugliese è stato battuto al secondo turno dal numero uno del seeding Rublev con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Una partita sempre sul filo dell'equilibrio, giocato per lunghi tratti alla pari da Pellegrino contro un avversario top 20. Alla fine a fare la differenza è stato un solo break, quello conquistato dal tennista russo nel quarto game del terzo set. La Formula 1, il GP del Belgio, è il decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Nella conferenza stampa alla vigilia della gara, il leader del Mondiale, Kimi Antonelli, mette insieme gli episodi sfortunati. Spero di non averne altri, abbiamo perso tanti punti. Si va verso la metà del campionato e per l'italiano è tempo di un primo bilancio e di un primo voto. Non posso darmi 10, ho commesso diversi errori, mi do un 8,5. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio. Be Podcast.
4: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena, forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia di.
3: All'ombra del gazzometro di Roma, un fiume in piena di musica, teatro, incontri e performance. È India Città Aperta, l'offerta artistica del Teatro India per quest'estate 2026, con oltre 50 eventi e più di 100 artisti ospitati. Tra le novità di questa edizione c'è uno spazio dedicato alla danza contemporanea accanto agli appuntamenti teatrali, tra cui Chiara Becchimanzi con Eroina e Paola Minaccioni con La vita è bella, no, è un tipo. Il cartellone musicale propone il progetto The Instant Composing Society, mentre la serata conclusiva del 31 luglio sarà affidata ad Anomalia Media con Bei Ricordi Show, format romano dedicato ad attrici, attori e performer, che chiuderà il festival con un appuntamento all'insegna della condivisione e della creatività.

Per 13 giorni, un piccolo borgo della Basilicata diventerà un punto di riferimento internazionale per la danza. Fino al 28 luglio 2026, Fardella, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, ospiterà la 13ª edizione del Pollino Danza Festival, manifestazione internazionale che quest'anno proporrà un intenso programma di attività quotidiane con oltre 8 ore di formazione ogni giorno, 14 docenti e 4 professionisti che comporranno la giuria del concorso. Tra gli appuntamenti più attesi, il Gran Galà del 26 luglio, che porterà sul palco alcune delle più importanti personalità della danza mondiale, tra cui Daniil Simkin e l'étoile Maria Kochekova. Dal 26 al 30 agosto il centro storico di Ferrara tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico per la 39ª edizione del Ferrara Baskers Festival, la manifestazione internazionale dedicata all'arte e alla musica di strada. Anticipato dall'anteprima di Comacchio, in programma il 23 agosto, il festival quest'anno ha scelto il tema Aspettati l'inaspettato, con un filo conduttore che guarda verso l'Oriente, attraverso la presenza di artisti provenienti da Giappone, Corea del Sud, Hong Kong, Taiwan, Iran e da numerosi altri paesi, protagonisti di un dialogo artistico e culturale che attraverserà l'intera manifestazione. Oltre ai 60 spettacoli al giorno, il festival proporrà 43 laboratori, 13 talk, 6 reading e 2 mostre fotografiche. Il Magna Grecia Film Festival dal 25 luglio al 1 agosto celebrerà assoverato la sua 23ª edizione. Nato con l'obiettivo di valorizzare i giovani autori e le opere prime e seconde italiani, internazionali e documentaristiche, il festival quest'anno sarà simbolicamente aperto dal ritorno in Italia di Kevin Spacey, 2 volte premio Oscar, che riceverà la Colonna d'Oro. L'attore sarà uno dei protagonisti delle conversazioni d'autore che vedranno la presenza anche di Can Yaman, Valeria Golino, Roberto Vecchioni, Isabella Ferrari, Giulia Michelini e Caterina Murino. Oltre alle sezioni ufficiali, fuori concorso verrà presentato Pippo Baudo Story di Leonardo Metalli, omaggio a una delle figure più iconiche della televisione italiana.

0: Oh, ma che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio, Chuck in Sardegna, con Luca Lobina e Marinella Frau, per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
10: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Basta.
1: È tardi. È tardi.
2: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica radio app.

0: 13:31.
1: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23 e il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Verbania, prima della carriera da allenatore. In chiusura il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere, domani alle 12:30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 invece al via alla gara. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Ciao a tutti e benvenuti. Oggi ho il piacere di fare due chiacchiere con una cantautrice con noi. Diamo il benvenuto a Laura, in arte Call Me Laura. Ciao Laura, come stai?
2: Ciao a tutti. Innanzitutto grazie per avermi ospitata qui con voi oggi. Grazie. Io sto bene, voi invece?
1: Benissimo. Allora, per iniziare a conoscerci un po' meglio, ti posso chiedere come è nata la tua passione per la musica?
2: Certo. Allora, diciamo che la musica è sempre stata molto presente nella mia vita in tante forme diverse. Iniziata con lo studio di diversi strumenti che però non ho mai scelto io e dunque poi si è evoluto in un odio verso qualsiasi strumento. Però devo dire la verità, in mezzo a questi strumenti è arrivata anche la conoscenza del canto. Non è stato un amore a prima vista, ma è stato un amore che è cresciuto ogni giorno un po' di più e mi ha permesso di conoscere un lato di me che non conoscevo e che oggi è diventato indispensabile.
1: Fa parte di te adesso?
2: Assolutamente sì.
1: C'è stato un momento preciso in cui hai capito che volevi scrivere canzoni tue?
2: Dunque, diciamo che un momento preciso in cui ho capito che volevo scrivere canzoni mie, no, è stato quasi naturale, nel senso che quando mi sono ravvicinata alla musica nel gennaio del 2023, il fatto di voler fare musica con qualcosa che fosse mio era ovvio, lo volevo fare in quel modo, quindi non l'ho capito, era così e basta.
1: Come se una necessità, diciamo.
2: Sì, sì, volevo che fosse reale e per essere reale doveva essere qualcosa che mi apparteneva.
1: Posso chiederti, puoi raccontarci un po' della tua esperienza creativa in studio, proprio parlando di canzoni tue, come prendono in forma i tuoi pezzi? Cioè, ci puoi raccontare?
2: Come prendono forma i miei pezzi? I miei pezzi nascono da qualcosa di quotidiano, nel senso che nei miei due pezzi, che sono appunto La vita e la danza dietro le nuvole, vi racconto una parte di me, qualcosa che ho vissuto, qualcosa che mi appartiene e che in qualche modo penso appartenga un po' a tutte le persone che lo ascoltano. Il mio obiettivo è che le persone che ascoltano i miei pezzi possano dire: ah, qua mi ci sono ritrovato anch'io. Se ascoltando le mie canzoni ci si ritrova in questo modo e le si può in qualche modo associare a una quotidianità, vuol dire che siamo tutti abbastanza vicini e che quella canzone ha trovato il suo posto.
1: Quindi diciamo che cerchi di avvicinarti così verso i tuoi fan in qualche modo per farti sentire di più verso loro in questo senso.
2: Sì.
1: Adesso cambiamo un attimo direzione. Quali sono gli artisti o i generi musicali con cui sei cresciuta e che ti hanno influenzato di più?
2: Assolutamente c'è un artista che per me è molto centrale nella mia composizione e in quello che voglio esprimere, che è Cesare Cremonini. Sono sempre stata molto legata a tutte le sue produzioni, fin da quando c'erano in Luna Pop fino ad arrivare ad oggi. Mi piace molto il suo modo di esprimere con estrema semplicità una quotidianità, qualcosa sul quale ci ritroviamo, quindi assolutamente lui al centro, però ovviamente ci sono state anche altre correnti, sicuramente Mina, ho sempre avuto una grande stima e una grande ammirazione verso tutte le sue composizioni, le chiamerei quasi opere, perché secondo me sono delle vere e proprie opere. E poi qualcuno di più contemporaneo, sicuramente c'è una menzione speciale per Alfa, anche lui al centro delle sue canzoni ha una semplicità estrema per raccontare dei vissuti che non sono così semplici.
1: Poi anche facendolo con parole abbastanza non troppo difficili per raccontare cose in realtà difficili, cioè profonde, diciamo.
2: Assolutamente sì.
1: Qual è la cosa più difficile oggi per un artista indipendente che vuole farsi strada?
2: Io vi parlo della cosa che per me è più difficile, ovvero quella di rimanere io, quindi rimanere autentica in mezzo a una corrente musicale che dà spazio a tante persone, però effettivamente uno spazio per tutte queste persone non c'è. Al centro di tutto per me ci deve essere sempre rimanere io, motivo per cui il mio nome è Call Me Laura, quindi chiamami Laura col mio nome, che è la cosa più semplice che esista. Non voglio fare qualcosa di artefatto, ma voglio che tutto quello che arriva da me sia in qualche modo me.
1: Quindi non vuoi venderti, diciamo, questo mercato che ormai, diciamo, che è un po' saturo, intendi questo più o meno?
2: No, se... Sì, voglio autenticità.
1: È una bellissima cosa in realtà. C'è mai stato però un momento in cui hai pensato no, basta, mollo tutto, e cosa ti ha fatto cambiare però idea?
2: Ce ne sono stati più di uno, motivo per cui ci sono stati diversi anni dove io sono stata molto lontana dalla musica. Quel gennaio 2023 dove mi ci sono riavvicinata è stata un po' una doccia fredda, perché per anni sono stata lontana dalla musica proprio perché non ero all'altezza, perché volevo rimanere dentro un ruolo dove le persone mi identificavano, ma quel ruolo in realtà non ero io, semplicemente rispettavo un'aspettativa che gli altri si aspettavano appunto da me. Quindi sì, ci sono stati molta incertezza, molti dubbi, non sentirsi mai abbastanza, finché poi alla fine davanti allo specchio la sera ci sono sempre io e io sono così. Quindi potrei non essere all'altezza per qualcuno sicuramente, potrei essere sbagliata per qualcun altro, un altro sicuramente, però io sono questa.
1: Tanto alla fine, se vogliamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare lo stesso. Alla fine le persone giudicheranno sempre, no? Quindi
2: esatto,
1: è una bella cosa il fatto di combattere sempre per i propri sogni. Posso chiedere di parlarci un po' dei tuoi ultimi inediti?
2: Certo, allora, diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che il primo è arrivato lo scorso 30 maggio, il 30 maggio del 2025, e diciamo che è stato un primo mettersi a nudo con quello che mi caratterizza. Il secondo arriva quasi un anno dopo, anzi più di un anno dopo, perché appunto è arrivato il 19 giugno del 2026 in radio. Ovviamente è stato creato prima, quindi c'è stato un lavoro abbastanza lungo per farlo arrivare in radio, ed è, mi piace definirlo, la sorella maggiore del primo inedito, perché se col primo inedito si prende coscienza di questa realtà, che appunto è l'accettarsi per come si è, il godere di ogni situazione e comunque essere consapevoli del fatto che non c'è sempre il sole, ma l'importante è quello, è continuare a ballare nonostante la musica cambi, dietro le nuvole è l'azione, quindi davvero ballare nonostante la

0: l'ultima domanda, ti chiedo cosa c'è nel futuro immediato di Laura. Ci sono nuovi pezzi live in programma? Cosa vorresti anche che ci fosse? Racconta un po'.
1: Dunque, live in programma in realtà non c'è, perché mi trovo un po' in un rapporto un po' conflittuale con il palco, ed è sicuramente uno scoglio che vorrei superare.
0: L'ansia del palco?
1: Sì, ok. Sì. Contro chiunque mi conosca, sicuramente in questo momento sta ridendo, perché tra tutte quelle che sono le caratteristiche che possono attribuirmi, pensare che io sia timida è molto difficile, ma in realtà lo sono tantissimo. Però in cantiere c'è un prossimo pezzo, non voglio sbilanciarmi troppo perché
0: non
1: sono estremamente
0: spoiler.
1: Scaramantica.
0: Non facciamo spoiler.
1: Esatto.
0: Però comunque in studio stai lavorando, sta uscendo qualcosa.
1: Sì, esatto, quindi spero di risentirvi tra qualche mese per parlare del prossimo pezzo.
0: Oh, assolutamente. Anzi, dir penso anche per tutti in realtà. Grazie Laura di essere stata con noi. Ci risentiamo quindi prossimamente, quando vediamo un po', quando uscirà magari il nuovo singolo. Grazie, è stato un piacere averti qua.
1: Grazie a voi per avermi ospitato qui con voi. Spero di risentirvi presto e soprattutto spero che anche voi possiate ritrovarvi nelle mie canzoni.
2: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hello, this is DJ Free Spirit and you are listening our new track WOA with Eran Hairs and Gustavo PT. Enjoy. Enjoy.
5: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 14, 3 minuti.
2: Hey, this is Liquid 5 and you're listening to my song Like That.
3: Unica Radio.

0: Cambia la tua musica. Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
3: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Le storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione e un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. La canzone, composta dal leader del gruppo e pubblicata nel 1983, è una ballata di 6 minuti. Il brano fu un enorme successo internazionale, raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito, dove rimase per 4 settimane, e in altri 20 paesi superando Everything Counts dei contemporanei Depeche Mode. È proprio vero, per quanto strano possa sembrare, sempre puntuale, eppure mai pronto per i sogni. Ho il cuore in gola. Quando siamo faccia a faccia, questo è il suono della mia anima, questo è il suono. E voi siete pronti per ascoltare questo successone? Ascoltiamo insieme True degli Spandau Ballet.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 14 e 31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di DL Sicurezza. Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi. Così la Premier Meloni interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo DDL. Il riferimento è anche alle polemiche sul caso Rogero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere, per cui è scattato intanto l'ordine di carcerazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presto l'ok al DDL per piscine sicure, afferma il ministro Musumeci. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne è lunedì a Downing Street. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli. L'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Tra le altre squadre allenate, il Genoa e l'Inter. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Oh, oh, yeah.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
0: Portala sempre con te, Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2009.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo
5: la città

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 15 e un minuto.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: DJ. Gratuita.
1: Gratuita. Gratuita.
0: Semplicemente unica.
1: Unica.
0: Unica Radio. App.
2: E mi mancherai.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 15 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il tema legale di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, ha chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Roggero ha fatto istanza per la grazia. La premier Meloni interviene sul caso attaccando i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Chi commette reati, dice, non può essere risarcito. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Rimane una sola ragazza ricoverata, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Bove. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza. Formula 1, Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull ha girato in 1:47.070, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc, chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri, si riparte con la FP2 alle 17. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica, Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Quando le temperature aumentano, il corpo lavora di più per mantenere stabile la propria temperatura interna. La sudorazione aiuta a disperdere il calore, ma comporta anche una perdita di acqua e sali minerali. Per questo, durante l'estate, non conta solo bere a sufficienza, anche ciò che si porta in tavola può contribuire all'idratazione quotidiana e aiutare a mantenere un'alimentazione equilibrata, soprattutto quando il caldo riduce l'appetito e rende meno invitanti i pasti pesanti. Ecco allora una serie di alimenti che non dovrebbero mancare sulle tavole estive, a partire dal cetriolo, caratterizzato da un elevato contenuto di acqua. È leggero, fresco, poco calorico e non richiede cottura. Può essere consumato crudo nelle insalate come spuntino oppure utilizzato per preparare salse leggere a base di yogurt. Una combinazione semplice e rinfrescante è quella con yogurt bianco, menta e un filo di olio extravergine di oliva. Anche la lattuga, soprattutto nelle varietà iceberg e romana, contiene molta acqua e permette di realizzare pasti freschi e poco pesanti. Da sola non è sufficiente a costituire un pasto completo, ma può diventare la base di un'insalata equilibrata se accompagnata da pomodori, cetrioli, legumi, uova, pesce o formaggi freschi. Bisogna però evitare di limitarsi ad una semplice insalata per garantire comunque all'organismo energia, proteine e sali minerali. L'anguria è il frutto simbolo dell'estate, grazie al suo elevato contenuto di acqua e al suo sapore dolce e rinfrescante. Può essere consumata a colazione, come spuntino o a fine pasto, preferibilmente fresca ma non ghiacciata. Oltre a favorire l'idratazione, apporta zuccheri naturali e alcuni micronutrienti. È consigliabile inserirla all'interno di un'alimentazione varia, eventualmente abbinandola a yogurt, frutta secca o altre fonti proteiche leggere. I pomodori rappresentano un altro alleato prezioso contro il caldo. Possono essere consumati crudi in insalata, utilizzati nelle bruschette o come ingrediente principale di preparazioni fredde. Un buon abbinamento è l'insalata con pomodori, cetrioli, lattuga e una fonte proteica. Le fragole sono ricche di acqua e rappresentano una scelta fresca e leggera per la stagione estiva. Possono essere consumate da sole oppure accompagnate da yogurt e fiocchi d'avena per ottenere uno spuntino più saziante. Infine, lo yogurt bianco naturale è un alimento particolarmente versatile durante l'estate. Apporta proteine ed altri nutrienti che lo rendono più completo rispetto a molti alimenti composti quasi esclusivamente da liquidi. Può essere consumato a colazione come spuntino oppure utilizzato in preparazioni salate insieme a cetriolo, menta ed erbe aromatiche. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Johnny Cash. Mi sento a mio agio vestito di nero, ma d'estate con il caldo mi sento meglio vestito d'azzurro.
5: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
6: Questa è Unica Radio.
0: Unica Radio. Oh, oh yeah.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 15 e 41 minuti.
2: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via l'avventura in panchina che lo ha portato a guidare Solviatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter. Cresce l'attesa per la finale del Mondiale 2026 che vedrà sfidarsi Spagna e Argentina. L'Albi Celeste ha vinto 2-1 contro l'Inghilterra, staccando così il pass per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. L'appuntamento è per domani alle 21 italiane. L'atto conclusivo vedrà anche la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra per delineare il podio della competizione. Tour de France con la 13ª tappa da Dole a Belfort. Dopo un paio di volate si torna a scalare alla Grande Boucle. Tappa tranquilla per i primi 137 km. Dal traguardo volante di Mélisey la corsa entrerà nel vivo e si potrà probabilmente assistere a un altro duello tra uomini di classifica. Tra la maglia gialla di Tadej Pogacar e i suoi contendenti. Prima l'antipasto del Côte d'Croix, gran premio di terza categoria di 5,1 km al 4,8%. Poi la portata principale dei Monti Vosgi, il Ballon d'Alsace, lungo quasi 9 km per una pendenza media che sfiora il 7%. Una volta scollinato mancheranno all'arrivo 30 km, segnati soprattutto da una ripida discesa. Sarà la tappa più lunga di questa edizione del Tour, con 205,8 km. Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur. Finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2. Il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere e domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3. Mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 il via alla gara.
0: Unica Radio.

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Danilo Casti, musicista, e Alessandro Carboni, performer, per parlare della performance Strata. Benvenuti.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Benvenuti. Ciao. A voi.
1: Strata nasce dall'incontro tra performance e composizione sonora in tempo reale. Come descrivereste questo progetto a chi si avvicina per la prima volta al vostro tipo di ricerca?
2: Per quanto riguarda il nostro approccio alla composizione in tempo reale, diciamo che è una prassi metodologica nella fase di studio di nuove combinazioni possibili. Questo per avvicinarci gradualmente poi dopo a quella che è la scrittura di un pezzo finale, che è quello che presenteremo domani. Quindi diciamo che utilizziamo questa pratica in prova, però non nella rappresentazione le strutture sono ben definite.
1: Nel progetto ricorrono concetti come complessità, ascolto e imprevedibilità. Quale esperienza desiderate far vivere al pubblico durante la performance?
3: Sono dei concetti che abbiamo cercato di, come dire, stratificare anche proprio dal nome del progetto, nell'idea di costruire un'immagine su più livelli. Spazio, corpo, costumi in scena, suono e altri elementi che non svelo qui in questa chiacchierata si intersecano in un piano comune, lasciando però al pubblico uno spazio di interpretazione. Quindi, come dire, tutti questi livelli creano una struttura stratificata, appunto, che permette al pubblico di viaggiare all'interno di questo mondo imprevedibile e nascosto. Proprio l'idea è quella, durante lo spettacolo, di costruire un percorso per strati e per livelli di percezione, quindi il pubblico viaggia con noi dentro questa struttura fatta di strati, cunicoli e di materiali imprevedibili, ecco.
1: Veniamo proprio a te, Alessandro. Il tuo lavoro esplora spesso il rapporto tra corpo, spazio e percezione. In che modo questa ricerca si è evoluta all'interno di Strata?
3: Nel mio lavoro diciamo che lo spazio e il corpo sono gli elementi fondamentali. Io spesso parto dallo spazio come stimolo e come elemento di partenza che genera il movimento. Ancora di più, lo spazio è diventato in cui lo score, la partitura è stata proprio disegnata sullo spazio, quindi ci sono proprio dei punti quasi topografici di riferimento che vado a individuare per costruire la drammaturgia in Strata. Ho cercato in questo senso di allestire proprio un tappeto fatto di un tappeto danza fatto di più livelli, quasi come se fosse non solo uno spazio in orizzontale ma uno spazio anche in verticale. Quindi sono dei fogli, degli strati di tappeto che vanno a costruire zone, delle isole, delle planimetrie che mi danno dei riferimenti di partitura coreografica.
1: Nella performance il corpo dialoga continuamente con suono, oggetti e ambiente. Quanto conta la capacità di adattarsi all'imprevisto durante l'azione scenica?
3: Sì, assolutamente, questi sono gli elementi, non solo spazio, non solo oggetti e ambiente, ma chiaramente con il suono. La capacità di adattarsi a questo ambiente è data proprio dal nostro praticare questa imprevedibilità. Cioè, il lavoro che stiamo facendo in questi giorni è quello di far emergere una sorta di linguaggio comune che ci permetta di adattarsi continuamente a questi cambi che via via si strutturano fissandosi come una partitura. Cioè, l'idea, come diceva anche Danilo prima, è quella di partire da uno spazio sconosciuto, un spazio di indagine sconosciuto che via via si struttura in forme che diventano sempre più chiare, come una sorta di percorso battuto, quasi come se fosse un sentiero selvaggio in un bosco, in una foresta, che più volte viene battuto, più questo percorso diventa sempre più chiaro e sempre più visibile. E quindi, come dire, la nostra capacità di adattarci è proprio quella di percorrere delle strade che poi diventano sempre più chiare, sempre più strutturate.
1: Arriviamo proprio a Danilo adesso. La composizione in tempo reale è uno degli elementi centrali del progetto. Quali sono le principali sfide nel creare musica che prende forma istante dopo istante insieme alla performance?
2: Per quanto riguarda riguarda il concetto di composizione in tempo reale, diciamo che nel progetto di residenza pensavamo di orientare il lavoro in questo senso. Durante il percorso poi di studi e di ricerca abbiamo trasformato il concetto dello spettacolo, orientandolo più verso una scrittura e verso una composizione ben definita, come dicevo prima. Quindi la composizione in tempo reale è rimasta all'interno del progetto come pratica di studio, di ricerca, di cercare nuove combinazioni possibili e nuove interazioni possibili da poter salvare, da scrivere poi della composizione finale. Quindi in questo senso diciamo che c'è stata un'evoluzione del progetto durante la fase di ricerca, ecco.
1: Strata ha posto sin dalla sua concezione il concetto di knowing, cioè l'accettazione dell'incertezza come risorsa creativa. In che modo questa filosofia è rimasta all'interno della composizione e influenza l'ascolto reciproco con Alessandro?
2: Nell'ambito dell'esecuzione dal vivo della performance abbiamo mantenuto degli elementi legati a degli aspetti generativi che diciamo che conosciamo la tendenza di alcuni fenomeni, ma non possiamo prevederli con esattezza. Quindi all'interno di questa deriva possibile diciamo che cerchiamo di utilizzare questo imprevisto, questo evento non sempre conosciuto, come elemento anche di possibilmente componibile, cioè come elemento che si può anche strutturare all'interno di un tempo. Questo per esempio per quanto riguarda la fattispecie sonora sono elementi legati a degli algoritmi generativi che producono determinati ritmi, determinati suoni o determinati densità non sempre costanti, elementi puntuali che non sempre si ripetono con costanza ma hanno delle accelerazioni e delle rarefazioni che dipendono appunto da fattori che non sempre sono lineari, molte volte sono casuali. Per quello non mi riferisco a composizione in tempo reale, diciamo che anche nell'aspetto più umano, cioè del mio intervento esecutivo, ho previsto una serie di elementi che mi riservano la possibilità di poter modificare. Diciamo che la palette dei suoni per ogni parte dello spettacolo è ben definita, però mi lascio sempre 2-3 possibilità possibili da poter utilizzare e da poter decidere magari istante per istante in funzione anche del movimento di Alessandro per stabilire comunque un dialogo continuo. Però questi elementi sono strutturati, quindi diciamo che mi riferisco a composizione in questo senso e mi allontano dal concetto di tempo reale se non quello della prassi esecutiva.
1: Ringrazio Danilo Casti, musicista, e Alessandro Carboni, performer, per la loro disponibilità a parlarci di Strata.
2: Ciao. Ciao, grazie a voi.
3: Ciao, grazie a voi. Ciao, arrivederci.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questa e altre interviste sul portale unicaradio.it e su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio. Portala sempre con te.
4: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
5: Hey, this is Killer McCullough and you're listening to our new track Honey with Rizla, Pension and Andreas Matthews on your favorite station.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Il GR politico dell'agenzia Dire.
2: Il giorno dopo la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze, con il governo andato sotto per un voto, la legge elettorale è di nuovo in aula alla Camera. Il governo è stato sfiduciato dai deputati della maggioranza, dice Elly Schlein, è stata punita l'arroganza. E pur di difendere il suo potere, attacca la segretaria PD, Meloni era pronta a sacrificare le altre donne, cancellando completamente la parità di genere in lista. Oggi un altro caso, attorno a un emendamento dei Vannacciani per introdurre le preferenze. Secondo le opposizioni, ha votato a favore anche Fratelli d'Italia, creando un asse con Futuro Nazionale. L'emendamento è stato bocciato. Tensione altissima nel centrodestra dopo la sconfitta di ieri a Montecitorio. Sono almeno una trentina i franchi tiratori che hanno votato con le opposizioni mandando sotto il governo. I sospetti cadono soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, ma anche sui Vannacciani che avevano dichiarato voto a favore. «Noi abbiamo la coscienza pulita», ribattono da Futuro Nazionale. Intanto Arianna Meloni torna a puntare il dito contro le opposizioni, postando una foto dove si vede il centro-sinistra esultare in aula. «Sono vergognosi», scrive la sorella della Premier. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro in carica da 3 mesi. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro, che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. I maestri dell'arte della cucina italiana sono tra i protagonisti del prestigio nazionale perché promuovono nel mondo la nostra identità e cultura. Giorgia Meloni consegna a Palazzo Chigi i premi istituiti nel 2024 per la valorizzazione dell'enogastronomia italiana e dei professionisti che tramandano e innovano le tradizioni. La Premier assicura che il governo continuerà a lavorare con stanziamenti record e una strategia di sistema per promuovere l'agroalimentare italiano e renderlo sempre più forte.
3: Yo, what's up guys? This is Yugen.
4: Hi, this is Kurt Maverick
3: and you're listening to my new track.
4: Put your hands up.
5: What's your name?

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio. La tua voce. La nostra città.
5: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica
0: Unica Radio App.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Uscito nel 2002, il singolo che stiamo per ascoltare appartiene a una cantautrice canadese. Il brano si è rivelato uno dei più fortunati dell'anno e ha scalato le classifiche dei singoli più venduti in moltissimi paesi del mondo. La canzone parla della falsità della gente, di come le persone possano mentire indossando due facce. Come dichiarato in un'intervista, l'idea è partita da alcune esperienze vissute dalla cantante con alcuni ragazzi e con alcune sue amiche. Perché devi sempre complicare le cose? Vedo come ti comporti, come se fossi un altro. Per me è frustrante. La vita è così. Si cade, si avanza lentamente, ci si rompe e si prendono le cose così come vengono. Pronti a scatenarvi? Questa è Complicated di Avril Lavigne.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni. Su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 16 e 33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Rogero, il gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla procura di Asti. La moglie fa istanza per la grazia, la premier Meloni si scaglia contro la decisione di risarcire i familiari delle vittime. Interviene anche la ANM, la legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul suo cellulare sono stati trovati dei manuali per costruire una cintura esplosiva e in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. È stato dimesso questa mattina dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Al Niguarda rimane ora solo una ragazza ricoverata. Calcio: Luciano Spalletti presenta la nuova Juve alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea. Se lavoreremo nel modo giusto possiamo competere per la Champions. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti, dice il tecnico bianconero. E sul mercato la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, porte aperte. Ma per entrare deve citofonare. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
1: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.

0: troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
2: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1973.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Oh, oh yeah!

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 17 in punto.
2: Hi, this is Blanca Barbara and you are listening to my new single August.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
3: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.

Ma guarda un po' chi oggi ho rincontrato, mi lasci senza fiato. Mi sembra che un secolo sia passato, ma quante cose che avrei da chiederti e da raccontare. Ti va, e lì da te il tempo, il mare, su via, stammi a raccontare.

guarda un po' chi oggi ho reincontrato, mi lasci senza fiato. Ma quante cose

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: le 17:30 minuti.
1: Un saluto dalla redazione. Il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Alle domande dei giornalisti che chiedevano se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto sì, ma con il segno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, e in merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Un'altra vittima del caldo in Liguria, una turista lombarda di 74 anni, è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di Genova. La donna si è accasciata sulla sabbia mentre si trovava sotto al sole. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6-6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro Stefano Travaglia. È tutto, a più tardi.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord tempo soleggiato al mattino, nel pomeriggio rovesci e temporali su centro-est Alpi con fenomeni in locale sconfinamento alla pianura veneta e friulana. Temperature in calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo addensamenti sull'alta Toscana ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime comprese tra 32 e 36 gradi. A sud stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno pur con sottili velature in Sardegna. Temperature stabili, massime comprese tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App. Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.
3: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
4: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della Regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.

0: Troppi incendi in Sardegna sono causati da situazioni di imprudenza o incuria. Se avvisti un incendio, chiama il 1515.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Hey, this is Lacey and you're listening to my song Call Me

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia di...
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Ragazze, qua tutto bene, sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
2: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Cambia la tua serata. Unica Radio.

0: dreams. L'unico limite è non averla. Unica radio, unica radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia.

0: mai più.
1: Unica Radio.
2: Le 18 e 32 minuti.
3: Buonasera dalla redazione. A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori nel 2021, si sono aperte le porte del carcere di Bollate. Mattarella, graziato Minetti, si mette una mano sulla coscienza, dice l'uomo. La moglie fa domanda di grazia e il ministro Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato oggi in Messico a largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro ad una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 km dal confine con il Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Formula 1, riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 con il leader del mondiale in 1.45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen. Quarta la prima delle Ferrari con Hamilton. Undicesima quella di Leclerc. Domani terze libere alle 12.30, alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher. Un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. Tra le tessellature, le metamorfosi, le superfici riflettenti e i paradossi geometrici, in mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher, tutti i capolavori presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e alla Sala Ipogea del Museo Eremitani viene proposta un'esperienza di mostra in realtà virtuale. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente esposizione dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Ansel Keefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Keefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Ansel Keefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma, per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni nella città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari a Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino a domenica 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, di Madre in figlia di Concita De Gregorio, una storia che intreccia tre generazioni, tre epoche e tre stagioni della vita, un romanzo sul delicato confine tra amare, proteggere e lasciare andare, tra prendersi cura e avvelenare. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
4: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
6: Questa è Unica Radio.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 18 e 41 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
0: App.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con la Formula 1. Riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 sul leggendario circuito di Spa, nel venerdì che apre uno dei weekend più attesi dell'anno, ovvero quello del GP del Belgio. Il leader del mondiale stoppa il cronometro sull'1:45.944. Norris timbra il secondo tempo e Verstappen il terzo. In casa Ferrari, Hamilton è quarto, Leclerc undicesimo. Domani le terze libere alle 12.30 e alle 16 le qualifiche. Il calcio, 50 giorni dopo la fine del campionato e la retrocessione in Europa League. Luciano Spalletti gira pagina e si proietta sulla nuova stagione. Alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea, l'allenatore bianconero interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande sui temi più caldi di questa off-season, dal mercato agli obiettivi per il futuro. Sentiamolo.
5: Noi quest'anno siamo convinti e siamo nelle condizioni di poter pensare che se lavoreremo nella maniera giusta possiamo andare a competere per arrivare in Champions, perché per parlare di altre cose, di scudetto, in questo momento qui siamo abbastanza distanti.
4: E sul mercato, dice, la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, le porte sono aperte, ma per entrare deve citofonare. Riparte con ambizioni altissime l'Inter. Dal ritiro nerazzurro in Germania, Zielinski ha tracciato la strada in vista della nuova stagione, indicando nella Champions League il principale obiettivo di crescita rispetto allo scorso anno. Quest'anno puntiamo a tutto, dice, abbiamo fame e ambizione. Calciomercato ora è ufficiale, Gosens è un nuovo giocatore dello Schalke 04, operazione in prestito con obbligo condizionato, lo comunica la Fiorentina. Il Como continua a trattare con il Chelsea per il cartellino di Chalobah. La squadra di Fabregas ha già trovato l'accordo con il difensore classe 99, ma manca ancora l'intesa con il club inglese. Distanza di 5 milioni sulla parte fissa e altri 5 sui bonus. ciclismo, Mauro Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga di questa 113ª edizione della Grand Boucle, con un percorso di 205,8 km tra Dole a Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata a due il colombiano Tejada, ma a sorridere anche Pidcock. Il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar, arrivato con un ritardo di quasi 8 minuti, conserva senza affanni la maglia gialla. Il rugby, Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle 2 settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada, il panel ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
6: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Portala sempre con te. Unica Radio.
10: Crucicafo, se está gestando algo, no nos quieren ver brillar, pero se está gestando algo, visión túnel. Yeah. El cuarto huele y semillaque, a sexo y semillaque. Ella fue a limpiarse y yo miro el watchwinder. El reloj y yo somos iguales, tenemos problemas para ser constantes. Sueño muy grande. Pero las calles de Santaca son muy muy estrechas para una escalade. Soy un amasijo de problemas graves. Separo la persiana con dos dedos mientras veo los Alfa Romeos aparcando en el complejo. Para mí es tan simple, ejecuto. Mi trabajo es erizarte el pelo. No sé si follas con Cruz o con Carlos, pero me da igual. Esta semana está siendo un día especial. Aprecio el halago, pero guárdalo por si me muero y me hacen un documental. De hecho,

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Unica Radio,
4: la città che cambia.
3: Unica Radio,
0: raccontiamo la città che cambia.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Unica Radio. Le 19 e 33 minuti.
1: Buonasera dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Rogero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella, dice il gioielliere che ha ucciso due rapinatori, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E la premier Meloni attacca intanto i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio lavora all'istruttoria per il provvedimento di clemenza e torna allo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando in un luna park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Nelle ultime 24 ore, 8 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, 4 delle quali battenti bandiera americana, nonostante il blocco navale ripristinato dagli Stati Uniti. Intanto Axios rivela che Trump ha comunicato ad Israele l'invio di altre decine di aerei in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro l'Iran. Ciclismo: Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga tra Dol e Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada. Sorride Pidcock, il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar ancora in maglia gialla. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
3: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
4: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
3: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
5: Ti mostrerò come speciale.
6: 01 Distribution presenta.
7: Siete venuti qua a cercare fortuna?
8: In certo senso, sì.
6: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
9: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
6: Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
10: Il primo contatto.
11: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
10: Con altre forme di vita.
12: Tutto muscoli, tutto cervello.
10: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
12: Non sopravvivremo al rientro.
10: Dal 23 marzo al cinema.
13: Continuo a pensare a quella storia.
14: 7 giorni.
13: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
15: Tu hai aperto una porta. E ora nessuno è più al sicuro.
16: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
17: Mi hanno rubato l'auto. Mi hanno ammazzato il cane. Mi hanno bombardato la casa. Ma hanno fatto un errore. Mi hanno lasciato vivo.
18: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
19: Beh, ho mentito.
20: John Wick, capitolo secondo.
21: Mi stavate aspettando.
20: Dal 16 marzo al cinema.
22: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione. Dipendono dal proprio piano tariffario.
23: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
7: Vado, che ho lezione di
8: Per me un ginseng.
9: Grazie.
7: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo. La città che cambia.
2: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 20 e un minuto.
2: This is Lizzie Nightingale and you're listening to Waiting on Your Love, produced by Sub and featuring vocals from me. Enjoy!
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio.

0: free.
1: Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantante, compositore, musicista e ballerino statunitense, considerato una delle più importanti e influenti figure della musica del XX secolo. È stato anche un pioniere nell'evoluzione della musica gospel e rhythm and blues, nonché del soul, del funk, del rap e della disco music. Celebre per la sua esplosiva presenza scenica, operò una sorta di rivoluzione copernicana dei classici aspetti melodici, spostando per la prima volta l'accento ritmico sulla prima e sulla terza misura della battuta, anziché, come era tipico, sulla seconda e sulla quarta. Stiamo parlando di James Brown.

James Joseph Brown Jr. nacque in una baracca nella campagna della Carolina del Sud, anche se l'artista dichiarò di essere nato a Macon, in Georgia. Crebbe ad Augusta, in Georgia, in condizioni di marcato disagio. Si guadagnò da vivere lavorandosi da bambino come raccoglitore di cotone, come lustrascarpe e raccogliendo le mance dei soldati neri di stanza in città. Fu infatti incaricato, non ancora decenne, di procurare clienti per il bordello a cui il padre lo diede in affidamento, dopo che entrambi furono abbandonati dalla moglie madre. Cominciò a esibirsi in qualche piccolo locale della zona, ma allo stesso tempo commettendo piccoli reati. A 16 anni fu arrestato per rapina a mano armata e fu recluso nel riformatorio di Tacoa, in Georgia. Qui conobbe Bobby Bird, per molto tempo seconda voce del futuro padrino del soul, sia sul palco che in studio, la cui famiglia aiutò quella di Brown a ottenere il rilascio sulla parola solo dopo 3 anni di detenzione, a condizione

che non tornasse ad Augusta o nella contea di Richmond. Praticò anche dello sport a livello agonistico, in particolare pugilato e baseball, ma dovette ritirarsi a causa di un incidente a una gamba. Si dedicò allora a tempo pieno alla musica, appassionandosi al gospel, che ascoltava in chiesa fin da piccolo, allo swing, al jazz e al rhythm and blues. Esordì alla fine degli anni 40 nel quartetto vocale dei Gospel Starlighters, suonando anche la batteria, l'organo e il pianoforte.

loving machine. Stay on the scene. Alla metà del decennio successivo fondò la sua prima band firmando un contratto con una delle più celebri case discografiche dell'epoca, la King Records The Flames, spostandosi dal gospel al rhythm and blues. James Brown arriva al successo nel 1956 con Please Please Please, che schizzò immediatamente nella hit parade di Billboard. Seguirono due album e altri singoli come Try Me e Night Train, che ottennero un grandissimo successo. Negli anni 60 Brown fu stabilmente in vetta alle classifiche dei dischi rhythm and blues, con brani come Prisoners of Love, Papa's Got a Brand New Bag, I Got You, I Feel Good, It's a Man, Man's Man's World, Cold Sweet e Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Nel 62 venne registrato un concerto tenuto al Teatro Apollo, che darà vita all'album Live at Apollo, diventato un best seller. Grazie alla sua popolarità riuscì a trasmettere messaggi sui temi sociali esistenziali, come l'importanza dell'istruzione e la necessità di migliorare la propria condizione individuale e sociale. Seguirono altri grandi successi per Brown, tra i quali It's Too Funky in Here e I Got the Feelings. Gli anni 70 lo videro ancora un grande protagonista, con 8 album di successo. Dopo una serie di 10 canzoni che lo proiettarono in classifica, James Brown si autoproclamò il padrino del soul, sulla scia del celebre film premio Oscar Il Padrino. Il boom della disco music lo spiazzò un po', ma la sua breve apparizione nella parte del predicatore basato nel film The Blues Brothers lo rilanciò al grande pubblico. Più tardi parteciperà al film Rocky 4 con Sylvester Stallone, dove canterà la sua Living in America. Negli anni seguenti Brown proseguì l'attività dal vivo in studio, incoraggiando rivalità tra Prince e Michael Jackson, da lui considerati suoi successori. Non mancherà di lanciare appelli per i diritti umani, da ricordare la sua battaglia negli anni 2002 e 2003 a favore di Amina Lowell, donna nigeriana di 30 anni condannata a essere lapidata a morte da una corte islamica del suo paese. Il 28 maggio 2002 partecipa al Pavarotti and Friends for Angola con una memorabile esibizione di It's a Man's Man's World insieme a Luciano Pavarotti stesso. James Brown è il secondo artista della storia dopo Elvis Presley ad aver avuto il maggior numero di singoli posizionati nella Billboard Hot 100, con 99 singoli entrati tra le prime 100 posizioni. Nella classifica R&B statunitense, invece, Brown è il cantante che ha avuto il maggior numero di singoli entrati in classifica, ovvero 103. Sebbene James Brown non compaia nell'elenco della RIAA, riguardante i 100 artisti di maggior successo di sempre negli Stati Uniti d'America, si può affermare con certezza che le vendite complessive dei suoi dischi superino facilmente i 10 milioni di copie nei soli Stati Uniti. La classifica stilata si basa solo sulle vendite certificate di dischi d'oro e platino, privilegiando quindi gli artisti con una carriera discografica relativamente breve ma di grande successo. Questo criterio di selezione elimina dal conteggio tutti i dischi che non raggiungono almeno la notorietà del disco d'oro, attribuendo conseguentemente ai 99 album di Brown soltanto 3,5 milioni di copie vendute complessivamente.

E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica qui su Unica Radio in compagnia di James Brown, che fin dal 1965 con la sua band prese parte a numerosi concerti di beneficenza in favore dei diritti civili, esibendosi per organizzazioni come la SCLC. Nel 68 incise due canzoni di protesta sociale, America is my home e Say it loud, I'm black and I'm proud. In quest'ultima Brown esegue sotto forma di proto-rap una dichiarazione di patriottismo e promulga l'orgoglio di essere nero, affermando che l'America è uno dei pochi paesi dove uno possa iniziare come illustra scarpe e arrivare fino a stringere la mano al presidente e smettere di piangersi addosso ma di alzarsi e combattere nella vita. Brown tenne un concerto in TV a Boston il giorno successivo all'assassinio di Martin Luther King. Si è spesso dato atto a Brown di aver contribuito a prevenire disordini razziali nella città grazie alla sua esibizione. All'inizio degli anni 70, Brown continuò a registrare canzoni che trattavano di tematiche sociali. Una delle più celebri è King Heroin del 1972, che tratta del problema della diffusione della droga nei ghetti tra i giovani di colore. Non solo per questo era considerato una delle figure più importanti del soul, del funk e dell'R&B e dell'hip hop. James Brown ha proposto un repertorio che alterna ballate struggenti e sofferte a brani dinamici e ipnotici. A partire dalla seconda metà degli anni 70, fino alla metà del decennio seguente, l'artista si è progressivamente allontanato dall'R&B di artisti quali Five Royals, Midnighters, Billy Wright e Little Richards, per abbracciare il funk, genere di cui è considerato inventore, talvolta introducendo riferimenti orchestrali seguendo lo stile di Ray Charles. Sebbene venga spesso ricordato per la sua celebre vocalità ispirata ai moduli del canto gospel, James Brown ha pubblicato già negli anni 60 album interamente strumentali che uniscano boogaloo, blues e jazz funk. In produzioni risalenti agli anni 90, la sua musica ha subito occasionalmente contaminazioni hip hop. Brown si sposò tre volte con Velma Warren, Deidre Dee Jenkins e Adrian Lois Rodriguez. Ebbe anche una relazione sentimentale con Tommy Ray Hine e con anche essa si sposò, ma il matrimonio non venne ritenuto valido. Il primogenito di Brown, Teddy, morì in un incidente d'auto il 14 giugno del 73. Secondo un articolo datato 22 agosto 2007, pubblicato sul quotidiano inglese The Daily Telegraph, test del DNA avrebbero indicato Brown essere padre di almeno altri tre figli nati da relazioni extraconiugali. L'unica a essere stata identificata è la Rhonda Pettit, un ex hostess e insegnante che vive a Houston.

i primi 20 anni di carriera, Brown era noto per la sua severità nei confronti del consumo di droga all'interno del suo entourage, licenziando chiunque avesse osato trasgredire le regole. Nonostante questa politica, alla fine degli anni 70 lo stesso Brown iniziò a far uso di droghe di vario genere. Alla metà degli anni 80, dopo aver incontrato e sposato Adrian Rodriguez, Brown iniziò a fare uso di PCP o polvere di angelo. Ciò lo portò a diventare dipendente da tale sostanza e a essere arrestato numerose volte per violenza domestica nei confronti della Rodriguez. James Brown ebbe costanti problemi con la legge nel corso di tutta la sua vita. All'età di 16 anni venne arrestato per furto e trascorse 3 anni in prigione. Nel 78, mentre si stava esibendo all'Apollo, Brown fu arrestato sul palco per aver infranto la restrizione di non lasciare il paese mentre era in corso un'investigazione fiscale nei suoi confronti. Nell'88 Brown venne arrestato in 2 occasioni. Una prima volta a maggio per droga e possesso d'armi, poi a settembre dopo aver ingaggiato un lungo inseguimento automobilistico con la polizia sull'Interstate 20, vicino al confine di stato tra la Georgia e la Carolina del Sud. Brown venne incarcerato per possesso di una pistola non denunciata e per aver aggredito un agente di polizia. Anche se venne condannato a 6 anni di prigione, Brown fu rilasciato nel 91 dopo aver scontato solo la metà della pena. In un'altra occasione, la polizia arrestò Brown il 3 luglio del 2000 con l'accusa di aver ferito con un coltello da cucina un tecnico della compagnia elettrica venuto a casa sua per riparare un guasto. Brown fu ripetutamente arrestato nella sua vita per aver compiuto atti di violenza domestica. Adrian Rodriguez, la sua terza moglie, lo fece arrestare per ben 4 volte tra l'87 e il 95. Nel gennaio 2004 venne arrestato in Carolina del Sud per aver aggredito la compagna dell'epoca, Tommy Ray Hine, durante una lite domestica. Nel gennaio 2005, una donna di nome Jacqueline Lander intentò causa a James Brown accusandolo di averla stuprata nell'88, ma la causa venne successivamente archiviata per decorrenza dei termini di prescrizione.

inizio del 2006 James Brown fu colpito da un tumore alla prostata. Il cantante non si perse d'animo e si sottopose a delle cure per sconfiggere il male, dichiarando: «Ho superato molte cose nella mia vita. Supererò anche questa al meglio». Nonostante i suoi problemi di salute, Brown mantenne la sua reputazione di hardest working man in show business, continuando imperterrito a tenere numerosi concerti. Nel corso del dicembre del 2006 comincia ad avvertire dei dolori fisici che lo portano ad annullare varie date dei suoi concerti. Riesce a cantare in condizioni precarie il 21 dicembre a un concerto di beneficenza. Il 23 dicembre, colto da un'acuta forma di polmonite, il padrino del Soul viene ricoverato all'Emory Crawford Long Hospital, dove sembra aver superato il malore. Colpito poi da un'aritmia cardiaca, muore all'1:45 della notte. L'artista aveva 73 anni. Dopo il decesso di Brown, avvenuto il giorno di Natale, parenti, amici, celebrità varie e migliaia di fan presero parte alle esequie pubbliche tenutesi all'Apollo Theater di New York il 28 dicembre 2006 e alla James Brown Arena il 30 dicembre 2006 nella città di Augusta, Georgia. Brown è stato sepolto nella Thomas Family Home Crypt di Beach Island, Carolina del Sud. Come ribadito più volte, Michael Jackson lo considerò suo massimo ispiratore e idolo indiscusso. Brown a sua volta considerava Michael suo degno erede. Nel 2003, durante la cerimonia di premiazione dei BET Awards, Jackson ebbe l'occasione di consegnare a Brown il prestigioso BET Lifetime Achievement Award, un riconoscimento speciale destinato alle personalità che hanno cambiato il modo di concepire la musica. Durante la consegna del premio, Jackson disse: «Chi è il genio? Cos'è un genio? Un genio è colui che dà l'ispirazione, l'uomo che cambia. Non potevo rifiutarmi di consegnare questo premio stasera, perché nessuno mi ha influenzato più di quest'uomo. Fin da quando ero bambino di 6 anni, lui era l'intrattenitore più grande di tutti. E lo è ancora oggi. Perciò sono profondamente onorato di consegnare a James Brown questo BET Lifetime Achievement Award. Nessuno lo merita più di quest'uomo». L'artista è anche stato omaggiato da Marcella Detroit in una canzone intitolata appunto James Brown, dell'album Jewel del 94 e dei Tower of Power nella canzone Digging on James Brown, dell'album Sold Out del 95.

Se nel 1980 James Brown ha interpretato il ruolo del reverendo Cleophas James nel film The Blues Brothers, successivamente, post morte, più precisamente nel 2014, esce il film Get On Up, diretto da Tate Taylor e prodotto, tra gli altri, da Mick Jagger. La pellicola che vede Chadwick Boseman nei panni di James Brown ripercorre la vita dell'artista, a partire dalla povera infanzia fino alla consacrazione mondiale. Un'esistenza da leggenda, tra genio e sregolatezza, che ci lascia uno dei patrimoni artistici più ricchi di sempre. Nel 2015, invece, il regista premio Oscar Alex Gibney presenta il documentario The Rise of James Brown. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di un'icona della musica gospel, rhythm and blues, soul, funk, rap, della disco music, insomma un po' tutto. Seguici su Unica Radio, raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: to break free.
1: Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantautore e attore britannico. È stato uno dei personaggi più poliedrici, importanti e influenti della scena pop e rock mondiale per circa 5 decenni. Fu acclamato dalla maggior parte della critica musicale e dai suoi stessi colleghi musicisti per l'inventiva, la capacità di spaziare fra svariati generi musicali e di rinnovarsi costantemente come icona globale. Si dedicò anche alla pittura e al cinema, lavorando con registi come Martin Scorsese, David Lynch e Christopher Nolan. Stiamo parlando di David Bowie.

David Robert Jones nacque a Brighton, sobborgo sud di Londra, l'8 gennaio del 1947. La madre, Margaret Mary Barnes, era cassiera presso un cinema, mentre il padre, Heywood Stanton Jones, era un ex militare da poco ritornato dal fronte, che in seguito diventò direttore del carcere di Bromley. All'età di 6 anni, il piccolo David si trasferì con la famiglia a Bromley, sobborgo a sud di Londra, dove cominciò da subito a mostrare interesse per la musica che giungeva dagli Stati Uniti. David iniziò sin dall'età scolastica ad ascoltare dischi di Fats Domino e Little Richards e a coltivare un crescente interesse per il rhythm and blues, lo skiffle e il rock and roll, oltre che per altre forme di arte. Un ruolo fondamentale nella sua formazione musicale lo svolse il fratellastro Terry Barnes. Affetto da schizofrenia paranoide e morto suicida, Terry avrebbe ispirato il cantante in diverse circostanze, come dimostrano l'album The Man Who Sold the World del 1970 e brani come The Bowley Brothers del 71 e Jumpy Day 6 del 93. Nel 1958 David iniziò a cantare come corista nella chiesa di St. Mary e l'anno successivo ricevette in regalo dalla madre il primissimo sassofono. Cominciò a prendere lezioni dal sassofonista jazz Ronnie Ross, che in seguito avrebbe eseguito il celebre assolo in Walk on the Wild Side di Lou Reed. Nel 1960 entrò in un gruppo di studenti della Bramley Technical High School. Due anni dopo si presentò la possibilità di entrare con George Underwood in uno dei gruppi musicali della scuola e l'avventura artistica di David ebbe inizio con i Conrads. Nell'agosto del 63 il manager della Decca Records, Eric Easton, invitò i Conrads per un'audizione, che non ebbe però buon esito e probabilmente contribuì alla sua uscita dal gruppo. Di breve durata fu anche il trio che David e Underwood formarono subito dopo con il batterista Viv Andrews, The Hookers Brothers, e dopo alcuni concerti i due cominciarono a gettare le basi per i The King Bees, con cui ebbero inciso il primo 45 giri intitolato Liza Jane. Nella primavera del 64 David entrò in contatto con il manager Leslie Conn, che procurò ai King Bees un'audizione con la Decca. Ad agosto si unì ai Minish Boys. Mentre, all'inizio del 65, la band venne notata dal produttore statunitense Shel Talmy, grazie al quale pubblicò il 45 giri I Pity the Fool, con il contributo dell'allora sconosciuto Jimmy Page. Il singolo non trasse beneficio dalla pubblicità, e David si separò anche dai Manish Boys. Ad aprile fece il suo ingresso nei Lower Third, con i quali pubblicò il singolo You've Got a Habit of Living, e subito dopo lasciò Leslie Conn per il suo primo manager a tempo pieno, Ralph Orton. In questo periodo, il cantante adottò ufficialmente il nome d'arte David Bowie. I Lower Third si assicurarono un contratto con la Pye Records, che da lì a poco avrebbe fruttato il 45 giri Can't Help Thinking About Me. Ma il trattamento preferenziale riservato a David creò una frattura tra lui e il resto del gruppo. Il singolo si rivelò l'ennesimo flop, ma suscitò interesse sufficiente da fargli guadagnare la sua prima intervista su Melody Maker e la partecipazione al programma Ready Steady Go di ITV. Dopo il 4 marzo eseguì il brano accompagnato da una nuova band, The Buzz. Con il nuovo gruppo incise il 45 giri Do Anything You Say, ma i risultati in termini commerciali non furono diversi dai precedenti. Ad aprile i Buzz cominciarono una serie di concerti domenicali al Marquee Club chiamati Bowie the Showboat, che si sarebbero tenuti fino al mese di novembre, e dopo aver assistito al secondo di questi concerti, Kenneth Pitt divenne ufficialmente il manager di Bowie. Nel frattempo, delusa dai risultati di vendita del nuovo singolo I Dig Everything, la Pye Records liberò Bowie dal suo contratto, ma il nuovo manager riuscì a suscitare l'interesse della Derham Records e del produttore Mike Vernon, con il quale avrebbe presto registrato il suo album di debutto, intitolato semplicemente David Bowie. Nel 1967 Bowie fece parte per brevi periodi con più formazioni e con i Riot Squad incise Little Toy Soldier. Nell'aprile successivo uscì il nuovo 45 giri, The Loathing Gnome. Malgrado lo scarso successo del singolo, nel giugno del 1967 uscì il suo primo album intitolato semplicemente David Bowie. Rivelatosi deludente sotto il profilo commerciale, nonostante avesse ricevuto alcune critiche positive. Nel frattempo vennero registrate altre tracce per la Derham, che però rifiutò di pubblicarle. Nell'autunno dello stesso anno furono registrate Let Me Sleep Beside You e Karma Man. Anche queste non vennero pubblicate dalla Derham, ma la prima delle due rappresentò l'inizio di una delle collaborazioni fondamentali di Bowie, quella con Tony Visconti. Il 27 febbraio 1968 Bowie si recò ad Amburgo per registrare tre canzoni per il programma 4321 Music for Young Laut della rete ZDF. Al suo ritorno registrò con Visconti In the Heart of the Morning e London by Tata, ma l'ennesimo rifiuto della Derham alla pubblicazione spinse il cantante a lasciare definitivamente la casa discografica.
Il primo vero concerto di Bowie si tenne il 14 settembre alla Roadhouse di Londra, ma dopo poche date il chitarrista Tony Hill se ne andò e venne sostituito da John Hutchinson. Ribattezzato Feathers, il gruppo debuttò il 17 novembre al Country Club di Haverstock Hill. Il 14 giugno, Bowie e Visconti furono ospiti degli Strokes nel programma Color Me Pop della BBC e pochi giorni dopo ai Trident Studio di Soho iniziarono le registrazioni del nuovo LP, dove l'ingegnere del suono, Dajon, supervisionò le due tracce che costituirono il primo 45 giri estratto dall'album, Space Oddity e Wild Eyed Boy from Free Cloud. Dopo un'esibizione dal vivo ai Library Gardens di Bromley, in ottobre Bowie registrò la sua prima partecipazione al programma della BBC Top of the Pops, dove eseguì Space Oddity, che nel frattempo raggiunge la quinta posizione nella classifica inglese, rappresentando il suo primo vero e proprio successo. Seguì una registrazione alla BBC con i Junior Size per il Dave Lee Travis Show. In novembre ebbe inizio un primo breve tour scozzese, che coincise con l'uscita del suo secondo album, distribuito nel Regno Unito col titolo David Bowie, ovvero lo stesso titolo del primo LP, mentre negli Stati Uniti è stato pubblicato con il nome Man of Words, Man of Music. Soltanto nel 72 venne pubblicato dalla RCA col titolo Space Oddity, con il quale è tuttora maggiormente conosciuto. Il 69 si concluse con la registrazione di Ragazzo Solo, Ragazza Sola, la versione italiana di Space Oddity, seppur con un testo non attinente all'originale e dell'inedita Hole in the Ground, che venne eseguita al concerto di beneficenza Save Rave 69. Nonostante il secondo album si fosse rivelato un fallimento commerciale, con le vendite che nel marzo del 70 avevano superato di poco le 5.000 copie nel Regno Unito, Bowie venne votato miglior artista emergente in un sondaggio fra i lettori di Music Now, mentre Penny Valentine di Discount Music Echo nominò Space Oddity album dell'anno.

0: continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei più grandi artisti di sempre qui su Unica Radio. E alla grande musica stiamo parlando di David Bowie. Tra i primi impegni del 1970 troviamo l'incisione di The Prettiest Star, con la partecipazione di Mark Bolan alla chitarra solista. Nel frattempo, a un concerto al Marquee Club, ci fu un nuovo incontro con Mick Ronson, che divenne a tempo pieno il chitarrista di Bowie, affiancando Visconti e il batterista dei Junior Size, John Cambridge. Il nuovo gruppo fu chiamato Hype e debuttò alla BBC Sessions del febbraio successivo. Poco dopo, gli Hype esordirono in concerto alla Roadhouse di Londra e qui Bowie costrinse il gruppo a indossare gli stravaganti abiti cuciti dalla moglie e dalla fidanzata di Visconti. Ciascun componente assunse anche l'identità di un personaggio dei fumetti e Bowie, in calze di lurex multicolore, stivali alti e mantello azzurro, divenne Rainbow Man. Il concerto è considerato l'atto di nascita del glam rock. Successivamente fu pubblicato il 45 giri The Prettiest Star, vera e propria dichiarazione di amore alla Burnett, ricevendo considerevoli attenzioni da parte delle riviste musicali inglesi, dal momento che uscì dopo il successo di Space Oddity. La buona accoglienza della stampa non trovò però riscontro commerciale e il singolo non superò le 800 copie vendute. Il 20 marzo del 1970, David Bowie e Angela Burnett si sposarono e 5 giorni dopo gli Hype registrarono un'altra sessione alla BBC per lo show di Andy Ferris. Dopodiché si sciolsero e il gruppo tenne l'ultimo concerto allo Star Hotel di Croydon. Bowie continuò quindi ad esibirsi dal vivo come solista, proponendo soprattutto brani tratti da Space Oddity, ma anche anticipazioni delle tracce che finirono negli album successivi. In questo periodo registrò anche il brano rimasto inedito Tired of My Life e venne pubblicato The World of David Bowie, prima raccolta ufficiale contenente tracce dell'album d'esordio e alcuni brani inediti. Dal 18 aprile al 22 maggio, ai Trident Studios iniziarono le sessioni di registrazione di The Man Who Sold the World. Cambridge venne sostituito alla batteria da Mick Woody Woodmansey. Gli elementi del gruppo diventarono 5 con l'arrivo del tastierista Ralph Mays. Finite le registrazioni, l'attività di Bowie subì un rallentamento e, scontento della direzione che Pitt tentò di imprimere al suo lavoro, si presentò con il giovane consulente legale Tony DeFries a casa del manager che acconsentì a sciogliere ogni obbligo professionale. I due si separarono amichevolmente e DeFries divenne il manager dell'artista a tempo pieno. Il 4 novembre 1970, The Man Who Sold the World uscì negli Stati Uniti e ricevette una buona accoglienza da parte della critica, nonostante le scarse vendite. La chitarra hard rock di Ronson rappresentava una vistosa novità rispetto alle atmosfere prevalentemente folk e acustiche dell'album precedente. I testi apparvero più complessi e meno lineari rispetto al passato, e i più profondi temi affrontati sarebbero stati ripresi nelle opere successive di Bowie. Ambiguità sessuale, sdoppiamento di personalità, isolamento, pazzia, falsi guru, totalitarismi. Bowie pensò presto all'album successivo. L'anno successivo venne pubblicato il nuovo 45 giri, Holy Holy. Pochi giorni dopo, il brano venne eseguito nel programma 601, New Days di Granada TV, ma senza riscuotere successo. Il 1971 rappresentò per la carriera di Bowie un momento cruciale. Il manager stava rivoluzionando radicalmente tutta l'organizzazione che ne aveva contraddistinto la carriera fino ad allora e lo convinse a interrompere il rapporto con Tony Visconti, con il quale riprese a collaborare dal 74. Dopo il tour promozionale negli Stati Uniti del febbraio del 71, oltre a lavorare al nuovo album, Bowie registrò anche le prime versioni di Moon Age Daydream e Hang On To Yourself. Bob Grace propose di pubblicarle come 45 giri per recuperare le spese di registrazione e per aggirare il contratto con la Mercury. Venne deciso di farlo sotto falso nome. A febbraio Bowie affrontò il suo primo viaggio negli Stati Uniti per il breve tour promozionale di The Man Who Sold the World. Nonostante il matrimonio con Angela gli avesse permesso di ottenere la green card, Bowie non poté esibirsi a causa degli accordi sindacali dell'American Federation of Musicians. Dopo questa breve parentesi americana, Bowie tornò ai Trident Studios per completare il nuovo album Hunky Dory, realizzando nuovi brani tra cui Changes e Life on Mars. Il contratto che legava Bowie e la Mercury stava per scadere, ma la compagnia sarebbe comunque stata intenzionata a rinnovarlo per un altro album. Il mese successivo, il rappresentante della casa discografica Robin McBride arrivò a Londra da Chicago per offrirgli un nuovo contratto di 3 anni. Bowie stava preparando il materiale del nuovo album a un ritmo forsennato e richiamò Ronson e Woodmansey. Ronson accettò e coinvolse il bassista Trevor Bolter per sostituire Visconti. Si cominciò così a delineare la formazione dei futuri Spiders from Mars. la band si trasferì a Haddonhall per promuovere la nuova composizione e Bowie decise di sfruttare l'imminente sessione della BBC del 3 giugno come vetrina per la sua rinnovata cerchia di musicisti e per esibirsi con alcune nuove canzoni. L'incisione di Hunky Dory proseguì ai Trident Studios per tutta l'estate e ad agosto The Fries volò a New York con 500 copie promozionali di un vinile. Dopo pochi giorni il manager tornò con un contratto con la RCA. Finito di incidere Hunky Dory, Bowie tornò in America con Angela, The Fries e Ronson per firmare il nuovo contratto. Al ritorno in Europa, gli impegni di Bowie proseguirono sia dal vivo che in studio, con le registrazioni di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, che iniziarono il 9 settembre con la cover It Ain't Easy del cantautore statunitense Ron Davis. Il 21 settembre vi fu una nuova sessione alla BBC per Sounds of the 70s, con Whispering Bob Harris, nella quale Bowie e Ronson interpretarono Amsterdam di Brel. Quattro giorni dopo vi fu la prima esibizione dal vivo con i futuri Spiders from Mars, con l'aggiunta di Tom Parker al pianoforte al Friars Club di Aylesbury. L'8 novembre ebbe inizio la prima vera sessione che produsse molte delle tracce destinate al nuovo album. Tra queste figurano le nuove versioni di Moonage Daydream e Hang On To Yourself, la celebre Ziggy Stardust e Lady Stardust. Le ultime due erano già state incise in un demo acustico agli studi di Radio Luxembourg alcuni mesi prima. Hunky Dory venne pubblicato il 17 dicembre 1971, quando Bowie era già a metà strada nella registrazione dell'album successivo e stava anche lavorando a un ulteriore cambio di immagine e di stile. La nuova opera vide il ritorno a sonorità più folk. Nonostante le ottime recensioni della stampa, le vendite risultarono scarse. Hunky Dory venne comunque considerato, con gli anni, il suo primo autentico album classico. La vera consacrazione avvenne nel 72, con l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, che contiene gran parte dei suoi classici, come Starman a Moonage Daydream, da Rock and Roll Suicide a Ziggy Stardust e Space Oddity.
1: Ziggy played guitar

Fra il 72 e il 73 portò in tournée uno show dove il vero Bowie e il personaggio di Ziggy Stardust finivano per confondersi. Un vestito in attillate, calze maglie colorate, costumi sgargianti e capelli tinti rosso fuoco, Bowie diede il via al primo show di Ziggy al Toby Jug Pub di Tolworth il 10 febbraio del 72. Lo spettacolo mise Bowie sotto i riflettori dei media britannici nel corso dei successivi 6 mesi di tour, facendogli conquistare enorme popolarità e un crescente successo di pubblico e di critica. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, combinando gli elementi hard rock di The Man Who Sold the World con l'approccio pop sperimentale di Hunky Dory, fu pubblicato nel giugno del 72. Questo successo fu dovuto in gran parte all'apparizione di Bowie a Top of the Pops, in cui aveva presentato il singolo Starman, che raggiunse a sua volta il 10° posto in classifica. Nel giro di poche settimane fu pubblicato anche il singolo John, I'm Only Dancing, non contenuto nell'album, e All the Young Dudes. Il successivo lavoro in studio fu l'album Aladdin Sane, che divenne il primo album di Bowie a raggiungere la vetta della classifica britannica. Dall'album furono estratti 2 singoli di successo, che raggiunsero i primi posti della classifica inglese, The Gin Genie e Driving Saturday. Dopo aver sciolto gli Spiders from Mars, Bowie cercò di allontanarsi definitivamente dal personaggio di Ziggy. A conferma del grande successo del momento, anche tutti gli album del suo catalogo passato vendevano bene. The Man Who Sold the World venne ristampato nel 72 insieme a Space Oddity. Il brano Life on Mars venne pubblicato come singolo nel giugno del 73 e raggiunse la 3ª posizione in classifica. Pineapps, una raccolta di brani degli anni 60 preferiti da Bowie, venne pubblicato in ottobre, raggiungendo il 1° posto nella classifica britannica. Nel 73 erano 6 gli album di Bowie presenti nella classifica britannica. Nel marzo del 74 Bowie raggiunse gli Stati Uniti e incise l'album Diamond Dogs. Con brani di successo come Rebel Rebel e Diamond Dogs, il disco diventò numero 1 in Gran Bretagna e numero 5 negli Stati Uniti. Per promuoverlo, Bowie diede via allo spettacolare Diamond Dogs Tour, presenziando nelle maggiori città del Nord America tra giugno e dicembre del 74. Mentre nell'aprile del 75 si trasferì in California. Qui Bowie trascorse uno dei periodi più negativi della sua vita, ossessionato dalla sua passione per l'occultismo e debilitato dall'uso di droghe pesanti. Tuttavia, questo periodo cupo contribuì in parte alla nascita del suo prossimo personaggio, David Lyle, che li fece raggiungere la 2ª posizione in Inghilterra e l'8ª negli Stati Uniti. Bowie trascorse un periodo a Filadelfia, scrivendo l'album Young Americans, pubblicato nel 1975, nel quale l'artista smette con il glam rock e si affaccia alla black music americana. Dal disco fu estratto il singolo Fame, composto con John Lennon e Carlos Salomar, che valse a Bowie la 1ª posizione in classifica per 2 settimane negli Stati Uniti. Alla pubblicazione del successivo album, Station to Station, nel gennaio del 76, a febbraio partì una tournée di 3 mesi e mezzo in Europa.

pesare solo una quarantina di chili. Nel 76 Bowie si trasferì in Svizzera, dove il suo consumo di cocaina incrementò ulteriormente, minacciando seriamente la sua salute. Determinato a disintossicarsi e per distrarsi dallo stress dell'ambiente musicale, Bowie iniziò a dipingere producendo svariate opere postmoderniste. Prima della fine del 76, l'interesse di Bowie per la scena artistica tedesca lo portò a trasferirsi a Berlino Ovest per disintossicarsi definitivamente e rivitalizzare la propria carriera. Qui iniziò la proficua collaborazione con Brian Eno. David iniziò a focalizzarsi sul minimalismo e sulla musica ambient, che caratterizzeranno gli album della cosiddetta trilogia di Berlino. In questo periodo aiutò anche a risollevare le sorti della carriera di Iggy Pop, producendone e scrivendone insieme il primo album solista The Idiot e il successivo Last for Life. L'album Low del 77 mostra una distanza dal semplice pop e rock, arrivando alla seconda posizione nella classifica britannica, producendo anche il singolo di successo Sound and Vision, che arrivò a sua volta al terzo posto nella classifica britannica. Seguendo l'approccio minimalista di Low, il 23 settembre del 77 uscì Heroes, che include il celebre brano omonimo scritto insieme a Brian Eno. Questo album fuse pop e rock e fu l'unico dei tre album della trilogia berlinese a essere interamente registrato a Berlino. Il capitolo finale della trilogia fu l'album Lodger del 79, che mostrò un parziale ritorno al rock convenzionale basato su percussioni e chitarre. Il risultato fu un complesso mix di elementi new wave e world music, con alcune influenze multietniche.

to you and me. E riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta della grande musica, qui su Unica Radio, in compagnia di David Bowie, che nel 1980 fece uscire l'album Scary Monster and Super Creeps, che ebbe un ottimo successo raggiungendo la prima posizione nel Regno Unito. Nell'81 Bowie collaborò con i Queen per il loro album Hot Space, duettando nella traccia Under Pressure con Freddie Mercury. Nell'84 fu pubblicato Tonight, altro album dall'impronta dance e fortemente commerciale, che raggiunse la prima posizione nel Regno Unito, al quale collaborò Tina Turner e Iggy Pop. Nell'85 Bowie si esibì a Live Aid nel vecchio studio di Wembley a Londra. Nell'89 Bowie entrò come cantante, chitarrista e sassofonista nel gruppo rock Tin Machine. Sebbene all'interno del gruppo vigesse una democrazia assoluta, ben presto la natura da leader di Bowie iniziò a prevalere. Nell'89 l'album di debutto della band raggiunse la terza posizione in classifica nel Regno Unito e il primo tour mondiale si rivelò un successo commerciale, anche se parte della critica rimpiangeva i lavori del Bowie solista degli anni 70. Dopo una serie di singoli fallimentari e un dissidio con la EMI, Bowie lasciò l'etichetta discografica. I Tin Machine si sciolsero dopo la pubblicazione di un secondo album in studio e di uno dal vivo, entrambi accolti male dal pubblico e dalla critica. Un terzo album di studio dei Tin Machine era stato programmato, ma Bowie preferì ritornare all'attività solista. E infatti nel 90 tornò definitivamente ad abitare a New York e si dedicò alla sperimentazione progettando i futuri album che uscirono nei primi anni 90. Per la loro realizzazione tornò a collaborare con Neil Rogers e Brian Eno, esplorando generi come l'hip hop, la jungle e la drum and bass. Sempre a New York fondò la Isolar Enterprises, società che gestisce il catalogo delle sue canzoni, i diritti d'autore, le proprietà e tutte le attività dell'ufficio stampa. Il 93 vide la pubblicazione di Black Tie White Noise, primo album solista dopo la collaborazione con i Tin Machine, influenzato da soul, jazz e hip hop, caratterizzato da un largo impiego di strumenti elettronici. L'album raggiunse la vetta della classifica britannica. Bowie esplorò in seguito nuove tendenze musicali ambient con The Buddha of Suburbia, colonna sonora dell'omonima serie televisiva.

In tale collaborazione con Brian Eno fu realizzato Outside, un concept album basato su un omicidio artistico rituale che riflette le paure e i presagi di un nuovo millennio che da lì a pochi anni sarebbe giunto, e vide la creazione di un nuovo alter ego, l'investigatore Nathan Adler, senza contare i numerosi nuovi personaggi, ad ognuno dei quali viene affidata l'interpretazione delle tracce, sviluppando in tal modo la narrazione del racconto. L'album doveva essere parte di una trilogia, ma il progetto venne accantonato dopo la conclusione dell'Outside Tour nel luglio del 96. E infatti, il 17 gennaio del 96, Bowie venne introdotto nella Rock and Roll Hall of Fame, riconoscimento a cui si aggiunse la celebre stella sull'Hollywood Walk of Fame, posata nel febbraio del 97. Nel dicembre del 96, Bowie divenne la prima rockstar quotata in borsa, offrendo agli investitori obbligazioni collocate sulla piazza di Wall Street. Questa operazione rese Bowie uno dei cantanti più ricchi del mondo. L'anno successivo uscì il nuovo album Earthling, che comprende nuove sperimentazioni di musica jungle e drum and bass. Fu un successo più di pubblico che di critica, e produsse la hit Little Wonder. Nel 99 venne pubblicato il nuovo album Hours, caratterizzato dal singolo di successo Thursday's Child. La collaborazione di Bowie con Tony Visconti proseguì nel 2002 con la produzione di Heathen. L'anno successivo invece pubblicò l'album Reality, e il tour promozionale ottenne un grande successo, ma fu interrotto drammaticamente il 25 giugno del 2004, quando, dopo il concerto all'Hurricane Festival di Schiphol, Bowie venne ricoverato d'urgenza ad Amburgo per il grave blocco di una coronaria. Dopo essere stato operato, l'artista dovette cancellare le date del tour. Negli anni successivi Bowie rimase lontano dalle scene, tuttavia si dedicò alle registrazioni di alcuni pezzi per il cinema, come il suo vecchio successo Changes in duetto con Butterfly Boucher per il film animato Shrek 2 del 2004. Tornò a esibirsi dal vivo l'8 settembre 2005 con gli Arcade Fire per l'evento televisivo statunitense Fashion Rocks, e si unì nuovamente alla band canadese una settimana dopo la CMJ Music Marathon. Alcuni mesi dopo cantò in un brano dell'album Return to Cookie Mountain dei TV on the Radio. L'8 febbraio 2006 gli fu assegnato il premio Grammy Award alla carriera e, dopo aver annunciato in aprile che sarebbe rimasto lontano dalle scene per un anno, il 29 maggio comparve a sorpresa al concerto di David Gilmour alla Royal Albert Hall di Londra. Il suo ultimo concerto dal vivo fu quello del novembre 2006 con Alicia Keys, per uno spettacolo di beneficenza alla Black Ball di New York. Nel gennaio del 2010 uscì il doppio album live A Reality Tour, contenente materiale registrato durante l'ultima tournée del 2003 e del 2004. It's

Dopo 10 anni di assenza, l'8 gennaio 2013 Bowie annunciò il nuovo album The Next Day. A precedere l'album fu lanciato da Bowie l'8 gennaio 2013, giorno del suo 66esimo compleanno, il nuovo singolo e relativo video di Where Are We Now, realizzato da Tony Hausler, seguito da The Stars, Are Out Tonight, che fu pubblicato il 25 febbraio. The Next Day uscì il 12 marzo successivo, ottenendo un ottimo successo di pubblico e di critica, piazzandosi in vetta alle classifiche in tutto il mondo. Il 5 novembre uscì The Next Day Extra, una speciale versione deluxe contenente anche un DVD con i videoclip di Where Are We Now, The Stars Are Out Tonight, The Next Day e Valentine's Day, e 4 canzoni inedite in aggiunta all'edizione standard. Nell'autunno 2014 Bowie pubblicò una nuova antologia, Nothing Has Changed, titolo derivato da un verso del brano Sunday presente in Ethan del 2002. La nuova raccolta fu pubblicata in diversi formati e contiene un brano inedito, Sue, in The Season of Crime, dal carattere decisamente jazz funk e che è stato pubblicato anche come singolo. Il 19 novembre 2015, a 2 anni di distanza dal precedente album, David Bowie ha lanciato il suo nuovo singolo Black Star, il primo estratto dall'album omonimo e successivamente Lazarus, anch'esso accompagnato da un apposito video musicale trasmesso in rete 3 giorni prima della morte. Con lo stesso titolo, il 12 dicembre, ha debuttato l'omonimo musical scritto e prodotto per Broadway da Robert Fox, per la cui prima teatrale Bowie ha presenziato compiendo la sua ultima apparizione pubblica. L'8 gennaio 2016, giorno del suo 69esimo compleanno, è uscito Black Star, il suo ultimo lavoro in studio. 2 giorni dopo, nella notte tra il 10 e l'11 gennaio, il cantante è morto in una località non nota. Il 12 gennaio 2016, Black Star ha esordito in cima alla Official Albums Chart del Regno Unito, vendendo oltre 146.000 copie e venendo certificato disco d'oro in poco meno di un giorno dalla sua pubblicazione. L'album in poco tempo si è imposto sulle classifiche mondiali, raggiungendo la prima posizione in 35 paesi. Un EP, intitolato No Plan, è stato pubblicato l'8 gennaio 2017, giorno nel quale Bowie avrebbe compiuto 70 anni. Eccezione fatta per Lazarus, l'EP include 3 canzoni registrate da Bowie durante la sessione per l'album Black Star, ma lasciate fuori dal disco e successivamente incluse nella colonna sonora del musical Lazarus nell'ottobre del 2016. Per la title track è stato realizzato un videoclip. Oggi vi abbiamo raccontato la storia di David Bowie. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
0: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
5: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
6: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
7: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
8: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
9: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
10: Tra poco, Cineuni, il format dedicato al cinema.

0: Riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop di Moonhunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film Kimchi Western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Foucault, del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
2: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
3: Yeah, I'm presenting best foreign language film. Yeah. And this is my this is my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio Eugene Choi diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
4: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop di Moonhunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
5: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
6: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

Qui a Unica Radio, un nuovo viaggio alla scoperta della storia della grande musica. Un percorso che ci porterà a riscoprire gli artisti che hanno cambiato per sempre la storia della musica mondiale. Oggi parliamo di un cantautore, compositore e poeta statunitense, distintosi anche come scrittore, pittore, scultore e conduttore radiofonico. Si è imposto come una delle più importanti figure a livello mondiale in campo musicale, in quello della cultura di massa e in quello della letteratura. È grazie a lui che si è creata la figura del cantautore contemporaneo, oltre che la nascita del folk rock. Tra i molti riconoscimenti che gli sono stati conferiti, vanno menzionati 10 Grammy Awards, un premio Oscar nel 2001, un Golden Globe, il premio Principe delle Asturie, il premio Pulitzer nel 2008, la National Medal of Arts nel 2009, la Presidential Medal of Freedom nel 2012 e la Legione d'Onore nel 2013. Il 13 ottobre 2016 gli è stato conferito il premio Nobel per la letteratura. Stiamo parlando di Bob Dylan.

0: Bob Dylan nasce il 24 maggio 1941 a Duluth. Il suo vero nome è Robert Allen Zimmerman, derivato dai suoi nonni paterni, Zygmunt e Anna Zimmerman, che emigrarono dalla città ucraina di Odessa negli Stati Uniti dopo la persecuzione antisemita del 1905. I nonni materni, Benjamin e Liba Eldenstein, erano ebrei lituani emigrati in America nel 1902. I suoi genitori, Abraham Zimmerman e Beatrice Stone, facevano parte della piccola comunità ebraica della zona. Robert Zimmerman visse a Duluth fino a 7 anni. Quando suo padre si ammalò di poliomielite, la famiglia ritornò alla vicina Hibbing, dove Zimmerman passò il resto della sua infanzia. Passò gran parte della sua giovinezza ascoltando la radio. Inizialmente stazioni che trasmettevano musica blues, country e più tardi rock and roll. Durante le scuole superiori formò alcune band. La prima, i The Shadow Blasters, ebbe vita breve, ma la seconda, i The Golden Shorts, con la quale suonava cover di canzoni popolari, durò più a lungo. Zimmerman entrò alla University of Minnesota Twin City nel settembre del 59, trasferendosi così a Minneapolis. Il suo iniziale interesse per il rock and roll lasciò il posto a quello per la musica folk, tradizionalmente suonata con strumenti acustici. Dylan in un'intervista disse a proposito: «La mia passione per il folk è nata quando ho ascoltato Detta. Ho sentito un suo disco in un negozio, quando ancora i dischi si ascoltavano lì, in negozio. Era il 1958, più o meno. Proprio allora sono uscito e ho venduto la mia chitarra elettrica e l'amplificatore per comprare una chitarra acustica, una Gibson. Subito dopo cominciò a suonare al 10 O'Clock Scholar, un caffè a qualche isolato dal campus. Entrò così nel circuito folk di Dinkintown, fece amicizia con estimatori del folk e prese in prestito molti dei loro album. Nei giorni di Dinkytown, Zimmerman cominciò a presentarsi come Bob Dylan. Dylan abbandonò il college alla fine del primo anno. Rimase a Minneapolis lavorando nel circuito folk e fece dei viaggi a Denver, Madison e Chicago. Nel gennaio del 61 si trasferì a New York per suonare e far visita al suo idolo musicale Woody Guthrie, ricoverato al New Jersey Hospital. Guthrie fu una rivelazione per Dylan ed ebbe una grande influenza sulle sue prime composizioni. Nella stanza d'ospedale, Dylan conobbe un vecchio amico di Guthrie, Ramblin' Jack Elliott, che di ritorno da un viaggio in Europa era andato a visitarlo. Tra l'aprile e il settembre del 61 Dylan suonò in vari club nel Greenwich Village e il 29 luglio fu ospite del programma radiofonico Saturday of Folk Music, in cui suonò Acne di Eric Von Schmidt. Dylan attirò l'interesse del pubblico dopo una recensione positiva di Robert Shelton del New York Times, dopo un'esibizione al Gardens Folk City nel settembre del 61. Sempre nello stesso mese Dylan fu invitato a suonare l'armonica dalla cantante folk Caroline Hester, nel suo terzo album, denominato proprio Caroline Hester. John Hammond, il talent scout della Columbia Records e produttore dell'album della Hester, notò Dylan e il mese successivo lo scritturò, permettendogli così di registrare il suo primo album, Bob Dylan, che include canzoni della tradizione folk, blues e gospel, oltre a 2 inediti dello stesso Dylan. L'album non ebbe un grande impatto, vendette solamente 5.000 copie nel primo anno, abbastanza per pagare appena le spese. La Columbia Records considerò Dylan come una delle follie di Hammond, tuttavia il produttore difese il cantante e anche Johnny Cash divenne un suo potente alleato alla Columbia. Nonostante il contratto appena firmato, Dylan registrò 12 di canzoni con lo pseudonimo di Blind Boy Grant per Broadside Magazine, una rivista ed etichetta discografica di musica folk. E inoltre fece 2 importanti cambiamenti per la sua carriera. Andò alla Corte Suprema di New York e cambiò il proprio nome in Robert Dylan e assunse Albert Grossman come suo manager. Grossman rimase il manager di Dylan fino agli anni 70 ed era importante sia per la sua personalità, a volte provocatoria, sia per la grande e protettiva fiducia nei riguardi del suo principale cliente. Le tensioni tra Grossman e John Hammond spinsero quest'ultimo a lasciare il posto di produttore al giovane produttore jazz Tom Wilson. Con il suo secondo album, The Freewheeling Bob Dylan, pubblicato nel maggio del 63, cominciò a farsi un nome sia come cantante sia come autore. Molte canzoni dell'album vennero considerate canzoni di protesta ed erano in effetti ispirate in parte da Guthrie e influenzate dalla passione per le canzoni sui fatti d'attualità di Pete Seeger. Una delle sue più famose canzoni, Blowing in the Wind, deve parzialmente la sua melodia alla canzone tradizionale degli schiavi. Le canzoni di attualità di Dylan rafforzarono la sua reputazione, ma Freewheeling includeva anche canzoni d'amore scherzose e talking blues surreali. L'umorismo faceva parte del carattere di Dylan e il materiale incluso nell'album impressionò molti ascoltatori, tra cui i Beatles. La canzone A Hard Rain's A Gonna Fall, costruita sulla melodia della ballata folk Lord Randall, con i suoi velati riferimenti all'apocalisse nucleare, ebbe una grande risonanza dopo la crisi dei missili di Cuba, avvenuta qualche mese prima dell'uscita della canzone. Come Blowing in the Wind e Hard Rain's A Gonna Fall aprì una nuova strada nella canzone moderna. In Freewheeling Dylan suona la chitarra acustica e l'armonica, ma in altre registrazioni, non incluse nell'album, suona con una band di supporto e sperimenta un sound rockabilly. Mixed Up Confusion è stata pubblicata come singolo e rapidamente ritirata dal commercio. La voce di Dylan non era allenata e aveva una inusuale incisività, ma era adatta all'interpretazione delle canzoni tradizionali. Molte delle sue prime canzoni famose catturarono il pubblico attraverso versioni di altri musicisti già famosi. Joan Baez divenne un sostenitore di Dylan, oltre che la sua amante, e invitandolo sul palco per duettare con lei e registrando alcune delle sue prime canzoni, fu determinante nel portare Dylan al successo nazionale e internazionale. Nel 63 sia Bob Dylan sia Joan Baez erano personaggi di rilievo nel movimento per i diritti civili. Cantavano insieme ai raduni e anche alla marcia su Washington in cui Martin Luther King pronunciò il suo famoso discorso I Have a Dream. Il suo album successivo, The Times They Are Changing, rappresenta il più politico, cinico e sofisticato Dylan.
1: I'm

Registrato in una sola sera nel giugno del 64, Another Side of Bob Dylan affronta temi diversi dal suo predecessore. In I Shall Be Free e Motorpsycho Nightmare riemerge il surrealismo di Free Willing. Spanish Harlem Incident e Tu Ramona sono romantiche e appassionate canzoni d'amore, mentre Black Crow Blues e I Don't Believe You si rifanno agli inizi musicali di Dylan dominati dal rock and roll. Tra il 64 e il 65 l'immagine di Dylan cambiò rapidamente, passando da quella di leader del movimento folk a quella di rockstar. Dylan cominciò anche a rispondere alle domande dei giornalisti in modo sempre più crudele. Bringing It All Back Home uscì nel marzo del 65 e segnò un profondo cambiamento stilistico. È il primo album in cui Dylan viene accompagnato da strumenti elettrici. Il primo singolo, Subterranean Homesick Blues, risente dell'influenza di Too Much Monkey Business di Chuckie Berry e fu oggetto di uno dei suoi primi video musicali. Il testo, con le sue libere associazioni, richiama l'energia della poesia beat ed è un predecessore dei moderni rap e hip hop. Il lato B è diverso. Include 4 lunghe canzoni acustiche in cui argomenti politici, sociali e personali si intrecciano tutti quanti. Una di queste canzoni, Mr. Tambourine Man, divenne una delle più conosciute e venne ripresa con successo dai The Birds, mentre Gates of Eden, It's All Over Now, Baby Blue e It's Alright Ma diventarono standard nei concerti di gran parte della sua carriera. Tra l'aprile e il maggio del 65, Dylan fece un tour in Inghilterra. Quell'estate Dylan fece il suo storico primo concerto elettrico con una band composta da Mike Bloomfield alla chitarra, Sam Lay alla batteria, Jerome Arnold al basso, Al Cooper all'organo e Barry Goldberg al pianoforte. Dylan era il protagonista del Newport Folk Festival, al quale aveva già partecipato con successo altre 2 volte, nel 63 e nel 64. Ma nel 65 il pubblico diede una risposta diversa. Dylan venne pesantemente fischiato e lasciò il palco dopo solo 3 canzoni. Nonostante la manifesta ostilità del pubblico, il cantante ritornò sul palco e suonò 2 canzoni acustiche, It's All Over Now Baby Blue e Mr. Tambourine Man, ben accolte dal pubblico. L'esibizione al Newport Folk Festival del 65 indignò i componenti del movimento folk. Il 29 luglio, solo 4 giorni dopo la partecipazione al festival, Dylan ritornò in studio per registrare Positively, 4th Street. La canzone è colma di immagini di paranoia e vendetta e viene spesso interpretata come una critica ai suoi ex amici della comunità folk, amici che aveva conosciuto nei club della West 4th Street. Gran parte del movimento folk aveva abbracciato l'idea che la vita eguaglia l'arte, che un certo tipo di vita caratterizzato da sofferenza e emarginazione in realtà sostituisca l'arte. I cantanti e i collezionisti spesso descrivono la musica folk come l'innocente caratteristica di un'esistenza vissuta superficialmente o con una falsa conoscenza del capitalismo. Questa filosofia è fondamentalmente quello con cui Dylan entrò in prigione nel 65. A una conferenza stampa ad Austin, nel settembre di quell'anno, il giorno del concerto con Levon and the Hawks, descrive la sua musica non come musica pop da classifica, fatta per rompere col passato, ma come musica storico-tradizionale. Questa mistica e contemporanea tradizione di canzoni è servita da sfondo per Bringing It All Back Home e accenna ai cambiamenti che stavano per avvenire mostrati apertamente per la prima volta a Newport, con gli strumenti elettrici che diventeranno parte fondamentale della sua musica. Nel giugno del 65 uscì il singolo Like a Rolling Stone, che arrivò al secondo posto nella classifica americana e al quarto in quello inglese. Lunga più di 6 minuti, è la canzone che ha cambiato l'atteggiamento nei confronti di quello che poteva trasmettere una canzone. Con Like a Rolling Stone, Dylan ha riportato la musica dagli anni 60 alla sua più autentica forma stilistica tradizionale, elaborando però sonorità nuove. Il sound della canzone, pieno e aspro, e il riff dell'organo influenzarono l'intero album successivo, Highway 61 Revisited, intitolato come la strada che porta dal Minnesota, lo stato in cui è nato Dylan, al focolaio musicale di New Orleans. Le canzoni hanno lo stesso spirito di Like a Rolling Stone. La canzone che chiude l'album, Desolation Row, è una visione apocalittica con molti riferimenti a figure della cultura occidentale. Per promuovere l'album, Dylan fu scritturato per 2 concerti negli Stati Uniti e formò una band. Mike Bloomfield non voleva abbandonare la Butterfield Blues Band, così Dylan unì Al Cooper e Harvey Brooks, che erano parte del personale dello studio di registrazione, con la band formata da Robbie Robertson e Levon Helm, che al tempo accompagnava Ronnie Hawkins. Nell'agosto del 65, al Forest Hills Tennis Stadium, il gruppo fu importunato dal pubblico che, nonostante i fatti di Newport, continuava a domandare il Dylan acustico dell'anno precedente.
Il 3 settembre la band si esibì all'Hollywood Bowl, ricevendo un'accoglienza più benevola. Né Cooper né Brooks andarono in tour con Dylan, che non riuscì neanche ad avere la band che voleva. Così Dylan scritturò Robertson e la band di Levon Helm, i The Hawks, per il tour e cominciò le sessioni di registrazione in studio con loro nello sforzo di registrare il seguito Highway 61 Revisited.

Mentre Dylan e gli Hawks incontravano un pubblico sempre più ricettivo, i lavori in studio annaspava. Il produttore Bob Johnston, nel febbraio del 66, convinse Dylan a registrare a Nashville per qualche tempo e lo circondò di un gruppo di musicisti di alto livello. Dopo qualche insistenza, Robertson e Cooper accettarono la proposta di Dylan e scesero da New York per partecipare alle sessioni. Le sessioni di Nashville diedero vita a Blonde on Blonde. Per molti critici, la trilogia formata da Bring It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde rappresenta uno dei migliori esempi culturali del XX secolo. Il 22 novembre del 1965, Bob Dylan sposò Sarah Lawrence e intraprese un tour mondiale tra l'Australia e l'Europa nella primavera del 66. I concerti erano divisi in due parti. Nella prima metà Dylan suonava da solo accompagnandosi con la chitarra acustica e armonica. Nella seconda veniva accompagnato dagli Hawks con strumenti elettrici ad alto volume. Dopo il tour europeo, Dylan ritornò a New York, ma le pressioni su di lui continuarono a crescere. La ABC aveva pagato un anticipo per un programma televisivo che avrebbero potuto mandare in onda. La Macmillan Publishers chiedeva il manoscritto del romanzo Tarantula. Il manager Albert Grossman aveva programmato un tour per la fine dell'estate. Il 29 luglio del 66, mentre Dylan guidava la sua moto, ebbe anche un incidente. Questa vicenda diede origine a una serie di leggende metropolitane che divisero il mondo fra quelli che pensavano che fosse morto e quelli che pensavano che fosse ancora vivo. Sebbene la gravità delle ferite non sia mai stata pienamente confermata, Dylan dichiarò di essersi rotto alcune vertebre del collo. Nel 67 cominciò alcune registrazioni con gli Hawks a casa sua e nello scantinato della vicina casa degli Hawks, chiamata Big Pink. L'atmosfera rilassata incoraggiò Dylan a interpretare molte delle vecchie sue nuove canzoni preferite e alcuni pezzi inediti. Queste canzoni, inizialmente composte con un demo per altri artisti che le registrarono, diventarono enormi successi. La Columbia decise di

Native, calate in un paesaggio a metà tra l'America occidentale e la Bibbia. Segna un allontanamento, sia dai precedenti lavori, sia dal fervore della nascente musica psichedelica. L'album include All Along the Watchtower. La canzone è stata rifatta da Jimi Hendrix, la cui versione è stata riconosciuta dallo stesso Dylan come definitiva. Difatti, fin dal 74, Dylan e la sua band suonarono la canzone con un arrangiamento più vicino alla versione di Hendrix che a quella presente in John Wesley Harding. L'album successivo, Nashville Skyline, nel 69, è di fatto un album country tradizionale suonato da musicisti di Nashville e cantato con una voce calda. Contiene un duetto con Johnny Cash e il singolo Lay Lady Lay, scritto per la colonna sonora di Un uomo da marciapiede. Durante la registrazione dell'album, Dylan incontrò Carl Perkins, assieme al quale scrisse Champaign, Illinois, che venne inclusa nell'album On Top di Perkins. Nel maggio del 69 partecipò alla prima puntata del nuovo programma televisivo di Johnny Cash, duettando con lui le canzoni Girl from the North Country, It Ain't Me Babe e Living the Blues. Dopo questa partecipazione, Dylan volò in Inghilterra per suonare come artista principale al Festival dell'Isola di Wight il 31 agosto del 69, dopo aver rifiutato di partecipare al Festival di Woodstock. All'inizio degli anni 70, i critici accusarono il lavoro di Dylan per via della sua altalenante qualità. Il giornalista del Rolling Stone, e nonché ammiratore di Dylan, scrisse l'ormai famosa domanda: che cos'è questa merda? Dopo aver ascoltato per la prima volta Self-Portrait del 1970. In generale, Self-Portrait, un doppio LP contenente alcune canzoni inedite, fu molto criticato. Sempre nel 70 Dylan scrisse I'd Have You Anytime assieme a George Harrison, che venne poi inclusa come traccia d'apertura dell'album dell'ex Beatles All Things Must Pass. La sua inaspettata apparizione al concerto per i Bangladesh di George Harrison del 71 è universalmente elogiata, in particolare per la sua versione di Her Heart Rains A Gonna Fall. Oh.

Tra il 16 e il 19 marzo del 71 fece alcune registrazioni ai Blue Rock Studios, un piccolo studio di registrazione nel Greenwich Village a New York. Durante le sessioni vennero registrati tre singoli, Watching the River Flow, When I Paint My Masterpiece e George Jackson, ma non un album. L'unico LP pubblicato tra il 71 e il 72 è stato Bob Dylan's Greatest Hits Volume 2, che contiene alcune rielaborazioni delle allora inedite I Shall Be Released e You Ain't Got Nowhere. Il 4 novembre del 71 Dylan registrò il singolo George Jackson, pubblicato la settimana successiva. Nel gennaio del 74 Dylan e The Band partirono per il Bob Dylan and The Band Tour of North America. Il promotore Bill Graham disse che ebbe più richieste di biglietti che per qualsiasi altro tour di un singolo artista. Un doppio LP live fu pubblicato con il titolo Before the Flood dalla Xylem Records. Dopo il tour, Dylan e sua moglie si allontanarono dalla vita pubblica. Bob Dylan riempì alcuni fogli con canzoni riguardanti i suoi problemi e registrò immediatamente un nuovo album intitolato Blood on the Tracks nel settembre del 74. La notizia del nuovo album trapelò e Dylan ne ritardò l'uscita e alla fine dell'anno registrò nuovamente le canzoni al Sound 80 Studios a Minneapolis con il fratello David come assistente alla produzione. In questo periodo Dylan ritornò alla Columbia Records che ripubblicò gli album registrati per la Xylem. Pubblicato all'inizio del 75, Blood on the Tracks venne accolto in modo contrastante. Tuttavia, negli anni i critici hanno cominciato a considerarlo uno dei migliori album di Dylan. Un anno dopo, Dylan registrò in duetto la canzone Buckets of Rain con Bette Midler, nell'album Songs of the New Depression. Nell'estate del 75, Dylan scrisse la prima canzone di protesta sposando le cause del pugile Robin Hurricane Carter, imprigionato per triplice omicidio a Patterson nel New Jersey. Dopo aver incontrato Carter in prigione, Dylan scrisse Hurricane, sostenendo la sua innocenza. La canzone fu pubblicata come singolo e arrivò al 33esimo posto nella classifica di Billboard e venne suonata da Dylan in ogni data del tour successivo, la Rolling Thunder Review. Durante la seconda parte del tour venne pubblicato Desire, nel 76. Nell'album sono incluse molte delle nuove canzoni di Dylan, che sembrano un diario di viaggio. Nel 78 Dylan pubblica Street Legal, che presentava problemi alla qualità del suono per via del missaggio, ma dopo circa 15 anni venne pubblicata una versione rimasterizzata, dove ritroviamo la sottovalutata Changing of the Guards.

Dal gennaio all'aprile del 79, Dylan frequentò una classe di biblistica a Reseda, nel sud della California, avvicinandosi così alla fede cristiana. Dylan pubblicò due album di musica gospel cristiana. Slow Train Coming, nel 79, è generalmente considerato il più completo dei due e vinse il Grammy Award come miglior cantante per la canzone Gotta Serve Somebody. Il secondo album evangelico, Saved, del 1980, ricevette critiche contrastanti. Mentre era in tour tra l'autunno del 79 e la primavera dell'80, Dylan non volle suonare nessuna delle sue vecchie laiche canzoni e faceva dichiarazioni sulla propria fede sul palco. La sua rinascita cristiana fu impopolare per molti dei fan. Nell'autunno dell'80 ritornò brevemente in tour, reintroducendo nella scaletta le sue canzoni più popolari degli anni 60 per una serie di concerti chiamati a Musical Retrospective. Shot of Love, registrato la primavera successiva, rappresenta la prima composizione laica di Dylan in più di due anni, mescolate a canzoni cristiane. Negli anni 80 la qualità dei lavori di Dylan fu altalenante, dal ben accolto Infidels dell'83 sino a Down in the Groove dell'88. Critici come Michael Gray condannano gli album degli anni 80, sia per l'incuria delle registrazioni in studio, sia per la mancata pubblicazione delle sue migliori canzoni. Nel luglio dell'86 Dylan pubblicò Knock It Out Loaded, un album costituito da tre cover, tre collaborazioni con cantautori e due composizioni a firma di Dylan stesso. Tra l'86 e l'87 Dylan ha partecipato a una lunga tournée con Tom Petty and the Heartbreakers, duettando con Petty in molte occasioni a ogni concerto. Il tour è stato filmato per il documentario Hard to Handle, diretto da Gillian Armstrong. Dylan partecipò anche al tour dei Grateful Dead nell'87, documentato poi nell'album Dylan and the Dead. Dopo aver suonato con queste diverse formazioni, il cantante cominciò quello che è poi stato battezzato Never Ending Tour, il 7 giugno dell'88. Dylan continuerà a fare concerti con questa piccola band sempre in continua evoluzione per i seguenti 19 anni. Dylan è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame il 20 gennaio dell'88. Più tardi, in quella primavera, Dylan si unì a Roy Orbison, Jeff Lynne, Tom Petty e George Harrison per creare l'album Traveling Wild Boris. Nonostante la morte di Orbison nel dicembre dell'88, il resto del gruppo pubblica un secondo album nel maggio del 90, intitolato Traveling Wild Boris Volume 3. Per Dylan gli anni 80 finirono con molte critiche ricevute dall'album Oh Mercy dell'89, fortemente influenzato dal produttore Daniel Lanois. Gli anni 90 incominciarono con la pubblicazione di Under the Red Sky. All'album parteciparono George Harrison, Slash dei Guns N' Roses, David Crosby, Bruce Hornsby, Steve Ray Vaughan e Elton John. Tuttavia, l'album non è stato particolarmente apprezzato dai fan. Nel 91, in occasione dei suoi 50 anni, venne introdotto nel Minnesota Music Hall of Fame. Nello stesso anno gli venne conferito il Grammy Award alla carriera. Per alcuni anni Bob Dylan ritornò alle radici con album di cover di vecchie canzoni blues e folk, Good As It Been To You e World Gone Wrong, in cui suona solamente con la chitarra acustica. Un'eccezione a questo ritorno alle origini fu la collaborazione con Michael Bolton nel 91 per la canzone Steel Bars, inclusa nell'album di Bolton Time, Time, Love and Tenderness. 25 anni dopo il famoso rifiuto di suonare al Festival di Woodstock del 69, Dylan partecipò all'evento commemorativo Woodstock 94. Nel 95 Dylan registrò un concerto per MTV Unplugged. L'anno successivo prestò voce e chitarra alla reinterpretazione di The Ballad of Hollis Brown, in collaborazione con Mike Seeger, poi pubblicata nell'album Third Annual Farewell Reunion. Dylan prenotò alcune sessioni di registrazione con Daniel Lanois alla Criteria Studios di Miami nel gennaio del 97. Più tardi, in quella stessa primavera, prima della pubblicazione dell'album, Dylan fu ricoverato in ospedale per una pericardite. Il tour europeo che aveva programmato venne cancellato, ma Dylan uscì presto dall'ospedale e a metà estate ritornò in tour. Il mese di settembre vide l'uscita del nuovo album, prodotto da Daniel Lanois, dal titolo Time Out of Mind. Con il suo amaro giudizio sull'amore e morbose meditazioni, il primo album inedito dopo 7 anni venne acclamato. Inaspettatamente l'album venne apprezzato anche da un pubblico giovane, in particolare la canzone d'apertura Love Sick. Queste canzoni complesse fecero vincere a Dylan il suo primo Grammy come album solista dell'anno. Tra giugno e settembre del 99 andò in tournée con Paul Simon. Insieme suonarono molte canzoni, come A Walk the Line e Blue Moon of Kentucky. Con la sua canzone del 2000, Things Have Changed, scritta per il film Wonder Boys, vinse un Golden Globe e un Oscar come miglior canzone originale. L'11 settembre 2001 pubblicò l'album Love and Death usando lo pseudonimo di Jack Frost. L'album fu accolto positivamente dalla critica e nominato per alcuni Grammy Award.
I critici fecero notare come Dylan, in quest'ultimo periodo della sua carriera, avesse ampliato i suoi orizzonti musicali. Lo stile di quest'ultimo album comprende rockabilly, western swing, jazz e infine ballate lounge.

Il 2002 vide l'uscita della sua versione di Train of Love, inclusa poi nell'album Kindred Spirits, un album tributo a Johnny Cash. Dina registrò la canzone per una trasmissione televisiva su Johnny Cash, andata in onda nell'aprile del 99. Nel febbraio del 2003, la ballata Across the Green Mountain, scritta e registrata da Dina, fu pubblicata come traccia di chiusura della colonna sonora del film di guerra Gods and Generals, e poi apparsa come una delle 42 canzoni nell'edizione dell'album Bob Dylan The Collection. Dina stesso ritornò in studio in diverse occasioni nel 2005, in cui registrò Tell All Bill per il film North Country, storia di Josie. Nel febbraio del 2006, Dina registrò alcune canzoni a New York, canzoni che poi formeranno l'album Modern Times, pubblicato il 29 agosto dello stesso anno. A dispetto delle dicerie che accusavano di grossolanità la voce di Dylan, molti critici diedero all'album un alto punteggio. Tra le canzoni più menzionate ci sono Working Man's Blues e la canzone finale Ain't Talking. Modern Times fece notizia per aver esordito alla numero 1 della classifica degli Stati Uniti per la prima volta dopo Desire, nel 76. Nominato per 3 Grammy Awards, Modern Times vinse il premio per miglior album di musica folk americana contemporanea e Bob Dylan vinse il premio come miglior performance vocale solista, con il brano Someday Baby. Il 3 maggio 2006, Dylan esordì come conduttore radiofonico con la prima puntata del suo programma settimanale, Theme Time Radio Hour, per la XM Satellite Radio. Mentre il 2007 vide l'uscita, per il 24 aprile, di una nuova canzone, Axe Tune, scritta e registrata per la colonna sonora del film Le Regole del Gioco. Il 1 ottobre dello stesso anno, la Columbia Records pubblicò un triplo CD intitolato semplicemente Dylan, che raccoglie un'antologia di tutta la sua carriera. Sempre lo stesso mese venne pubblicato il DVD The Other Side of the Mirror, Bob Dylan Live at the Newport Folk Festival 1963-1965, che contiene materiale inedito e racconta dei cambiamenti stilistici di Dylan dalla prima volta che partecipò al festival, se non all'ultima. Alla fine dell'anno Dylan registrò una nuova versione di A Hard Rain's Gonna Fall, in esclusiva per l'Expo Mondiale di Saragozza del 2008. La canzone venne riadattata in spagnolo. Nel 2008 Dylan vince il premio Pulitzer alla carriera per il profondo impatto sulla musica e la cultura popolare americana, grazie a composizioni liriche dallo straordinario potere poetico. Mentre nell'aprile dell'anno seguente è stato pubblicato l'album Together Through Life, composto da 10 tracce e prodotto da Dylan stesso sotto lo pseudonimo di Jack Frost, già usato in alcuni album precedenti. Per il 13 ottobre ha pubblicato un album di canzoni natalizie con il titolo Christmas in the Heart, composto da standard natalizi come Little Drummer Boy e Here Comes Santa Claus. Le royalties raccolte negli Stati Uniti vennero devolute in beneficenza alla Feeding America e sfamarono 1,4 milioni di famiglie nel periodo natalizio. Dylan ha suonato inoltre l'8 febbraio 2010 alla Casa Bianca durante una serata di gala in onore dei diritti civili. Dylan ha suonato in circa 100 date all'anno negli anni 90 e 2000. I suoi arrangiamenti rielaborati, la band in continua evoluzione e un approccio sperimentale al canto rendono la musica imprevedibile sera dopo sera, e molti fan se ne sono lamentati per l'abbandono dei vecchi canoni. Per sopperire al venir meno della sua estensione vocale, Dylan ricorse a una tecnica che venne chiamata upsinging. La tecnica consiste nel cantare a una certa tonalità per poi alzarla di un'ottava sulla parola finale. Inoltre, per 2 anni e mezzo, tra il 2003 e il 2006, Dylan suonò esclusivamente la tastiera, anziché la chitarra. Nel 2012 viene realizzato l'album Chimes of Freedom, The Songs of Bob Dylan, omaggio al cantautore con alcune cover dei suoi brani realizzate da vari esecutori, tra cui Sting, Patti Smith, Pete Seeger e altri. Il 17 luglio, con un comunicato sul sito ufficiale del cantautore, viene annunciata l'imminente uscita di Tempest, un album di 10 canzoni. La title track, di quasi 14 minuti, è una ballata sull'affondamento del Titanic, con riferimenti al film di James Cameron del 97. La traccia conclusiva, Roll On John, è un accurato tributo all'amico John Lennon. Si tratta di un album con tonalità più cupe e aggressive dei precedenti, sebbene ne condivida la linea stilistica. Il 4 novembre 2014, la Columbia Records pubblica The Bootleg Series Volume 11, The Basement Tapes Complete, cofanetto di 6 CD contenenti 138 tracce provenienti dalle leggendarie sessioni in cantina del 67. Il 3 febbraio esce l'album Shadows in the Night, a seguito del quale parte il tour internazionale che tocca l'Italia. Esce Bootleg Series Volume 12, The Cutting Edge, in 3 diverse edizioni. Nel maggio del 2016 viene pubblicato Fallen Angels, album che raccoglie interpretazioni di brani della tradizione statunitense insieme con altre reinterpretazioni di canzoni di Sinatra. E il 13 ottobre l'Accademia svedese assegna Dylan il premio Nobel per la letteratura.
Il 31 marzo viene pubblicato Triplicate, il primo album triplo, nel quale sono contenute 30 nuove registrazioni di classici della tradizione americana. I tre album si chiamano rispettivamente Till the Sun Goes Down, Devil Dolls e Coming Up Late. L'album giunge alla nomination dei Grammy Awards 2018, nella categoria Miglior Album Pop Tradizionale, mentre a novembre esce The Bootleg Series Volume 13, Trouble No More 1979-1981, il 13° capitolo della serie Bootleg. Nel 2018 invece, sempre per la serie Bootleg, esce Bootleg Series Volume 14, More Plot, More Tracks, che contiene le sessioni complete, tenutesi nel settembre e nel dicembre del 74 per l'album Blood on the Tracks. Dylan chiude il suo tour con 84 show, proprio come era accaduto nel 2017. Il 1 novembre 2019 esce il Bootleg Series Volume 15, Traveling Through 1967-1969. Anni di carriera che continuano nel tempo. Oggi abbiamo parlato di Bob Dylan. Seguici su Unica Radio. Raccontiamo in un viaggio la storia della grande musica.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Mi chiedi cosa ho, ti rispondo niente. Come fanno quelli che resistono da sempre. Tengo il mondo addosso,

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Siamo ritornati lunghi.